Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Eccoci qua ancora insieme. Ciao bambini. DJ, sono arrivato, sono qui.
3: Ciao Lorenzo, ciao.
2: Ma cosa guardi dalla finestra? Sono qui.
3: Ho capito Lorenzo, ho capito, ma io non stavo aspettando te.
2: Non stavi aspettando me?
3: No.
2: E chi allora?
3: Sto aspettando che arrivi la neve.
2: Che arrivi la neve, DJ, oggi?
3: Sì, proprio oggi. Ho sentito che sarebbe arrivata la neve.
2: Ma se c'è il sole siamo almeno a 15 gradi. Vabbè. Come pensi che possa nevicare?
3: Hai ragione. Però in lontananza, guarda, ci sono le nuvole. Magari tra un po' potrebbe cambiare il tempo e venire la neve, no?
2: Ma perché desideri tanto che arrivi la neve?
3: Fammi capire. Perché manca poco a Natale, Lorenzo, e con la neve è più bello. E poi perché con la neve arriva anche il mio amico, sai?
2: Il tuo amico?
3: Sì.
2: L'uomo delle nevi?
3: Non sei simpatico per niente, eh?
2: Scusami, ma non riesco a capire perché mai questo tuo amico dovrebbe arrivare con la neve. Non so, non potrebbe venirti a trovare quando c'è il sole?
3: Ma cosa dici? Lui al sole si scioglie.
2: Ma cos'è, un gelato?
3: No, è il mio amico pupazzo di neve.
2: Ah, ora capisco. Pupazzo di neve.
3: Bravo. Tu non hai mai avuto un amico di neve?
2: Ma certo che sì, in Abruzzo nevica spesso ed io ho sempre avuto un amico, un pupazzo di neve.
3: Vedi, però poi è triste quando se ne va, no? Vero Lorenzo?
2: Beh sì, però...
3: Io questa volta voglio conservarlo nel congelatore, così quando arriva il sole non si scioglie.
2: Ma cosa c'entra nel congelatore, DJ? E poi poverino sta stretto lì dentro nel congelatore.
3: Beh sì, questo lo so, hai ragione anche tu, ma uffa, però io non voglio perderlo.
2: Ma non lo perdi, lui diventa solo un'altra cosa.
3: Diventa solo un'altra cosa? E che cosa?
2: Un fiore.
3: Un fiore? Il mio amico pupazzo di neve diventa un fiore?
2: Certo. Ascolta questa canzone così capisci cosa voglio dirti.
3: Va bene, sentiamo un po'.
1: Tu sei il mio amico fatto di neve ed io ti voglio un mondo di bene. Anche se il cuore è fatto di ghiaccio, io son sicuro che un poco ti piaccio.

0: Vattene via.
1: Ma è fantastico, Lorenzo, adesso ho capito. Non ci avevo mai pensato, sai. Però è vero, eh? Il mio pupazzo di neve diventa acqua, poi l'acqua diventa fiore.
2: Sì, diventa un fiore. Sei più contento adesso, DJ?
1: Sì, sono contento. Però scusa, se la neve non arriva io, beh, andrei, no? Ho un pochino fretta,
2: ma
1: sai?
2: Ma come fretta? Siamo arrivati ora,
1: ho capito, ma io devo andare. È tardi. Senti, Lorenzo, guarda che lista dei regali che ho da prendere.
2: Wow, tutti questi regali devi fare.
1: Già, cioè, in verità ho scritto alcune idee regalo per ciascun mio amico e poi scelgo al momento, insomma.
2: Dai, fammi vedere cosa hai pensato per me.
1: Eh no, è una sorpresa.
2: Ma dai, hai detto che devi ancora scegliere.
1: Sì.
2: Fammi leggere le idee per il mio regalo. Sono curioso.
1: Va bene. Così magari mi dici cosa ti piace di più, eh?
2: Allora, vediamo.
1: Sì.
2: Lorenzo.
1: Sì.
2: Mutandoni
1: sì,
2: di lana.
1: Sì, quello. Beh, se viene il freddo, no? Fanno sempre comodo, no?
2: Beh, in effetti possono essere utili.
1: Esatto.
2: Andiamo avanti. Poi, berretto sì, di lana.
1: Beh, così hai la testa sempre al calduccio e ragioni meglio.
2: Ma perché ti pare che io ragioni male?
1: No, affatto. Però, sai, nei giorni in cui fa molto freddo... proteggi tutte le tue idee di canzoni, no? Ecco,
2: okay,
1: diciamo così.
2: Ok, potrebbe andare. Ma vediamo cos'altro hai scritto. Allora,
1: sì, vai avanti.
2: Schiuma da barba. Vorresti che io tagliassi la mia barba? Non ti piace così?
1: No, cioè, a dire il vero... hai ragione, stai bene così, dai, cancelliamo schiuma da barba.
2: Ok, vediamo un po'. Telescopio hai scritto.
1: Sì, telescopio per vedere le stelle, così trovi la respirazione e scrivi altre belle canzoni, no?
2: L'ispirazione, ricordi?
1: Sì, vabbè, quella appunto, dai, ho capito.
2: Bello, il telescopio mi piace,
1: sì.
2: Ma non credi che sia un po' troppo costoso?
1: Costoso? Dici che è troppo... forse hai ragione, magari te lo compri da solo, eh? Forse è meglio cancelliamolo.
2: Ok, dai, andiamo avanti, vediamo cos'altro hai scritto. Pennarelli colorati,
1: sì.
2: Un libro di poesie, mi piace, una coperta.
1: Sì. Ma scusa un po', Lorenzo,
2: dimmi.
1: A te, proprio a te dico, a te, cosa piacerebbe ricevere per Natale?
2: Ma non so, DJ, qualsiasi cosa mi piace. In realtà mi piace ricevere regali, è divertente. Mi piace l'effetto sorpresa che si prova quando apriamo un dono. Perché sai, è bello quando qualcuno sceglie un regalo proprio per noi e pensa a cosa potrebbe piacerci. Capisci cosa voglio dire?
1: Più o meno, insomma, ho capito, dai, più o meno.
2: Voglio dire che conta il pensiero.
1: Sì.
2: Cioè che tu, per esempio, ti metti a pensare a cosa potrebbe piacermi.
1: Sì.
2: E questo per me è già un grande regalo.
1: Beh, pensa che risparmio pure. E tu hai già pensato cosa potrebbe piacermi?
2: Ma certo, DJ!
1: Davvero? Cosa? Dai, dimmelo, ti prego, dimmelo.
2: No, è una sorpresa.
1: Però il pensiero l'hai già fatto?
2: Ma sì, certo, ho già pensato a te.
1: Ed è un pensiero molto grande?
2: Grandissimo!
1: Ma viva! Posso vederlo?
2: Non ancora.
1: Dai.
2: Dovrai aspettare.
1: Va bene, però senti, io guarda, scusami, ora devo proprio andare. Devo prendere il tuo regalo, dai.
2: Aspetta, DJ, prima voglio farti ascoltare questa canzone. Perché poi, alla fine di tutto, sai, il regalo più bello è quello di stare insieme e stare bene.
1: Sì. Ma hai ragione. È verissimo in realtà, anzi, è sacrosanto, concordo in pieno, però...
2: Però cosa?
1: Beh, però io al tuo pensiero ci tengo, sai?
2: Sì, lo so. Avrai il tuo regalo, tranquillo.
1: Va bene, adesso sono più tranquillo, in effetti. Fammi sentire questa canzone, dai.
2: Eccola.

grazie a Francesco Napoleoni, parte tecnica, che già sta tirando un sacco di palle di neve, e perché no, in testa a Natalia San Giorgi, la nostra regista. Siate felici! Se non lo siete mai stati, beh, provateci, no?

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve miei piccoli ascoltatori e mie piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Sono Nicola Brunialti e sono qui per parlarvi del mio ultimo libro, Luce del mio occhio, edito dalla Lapis. È la storia di un gruppo di ciclopi che sono dei maschi molto rozzi. Passano le giornate a darsi la clava in testa, a tirarsi i sassi sui pollicioni dei piedi, a fare rutti e puzze, e purtroppo nella loro tribù non ci sono ciclope. Allora vanno in Grecia a rapire le ragazze da sposare, senza che quelle possano ribellarsi. Peccato per loro che nell'ultima spedizione rapiscono Antea, un'amazzone di 9 anni, che viene da un mondo in cui sono le femmine che comandano. L'arrivo di questa bambina guerriera fra la tribù dei ciclopi maschilisti sconvolge gli equilibri. La piccola Antea racconta subito alle donne quali sono i loro diritti e le convince a ribellarsi a quegli energumeni dei loro mariti. Figuratevi, ciclopi, vanno su tutte le furie! Meno male che ad aiutare Antea c'è Fileno, un ciclope di 10 anni che si schiera subito dalla sua parte. E così comincia un'incredibile storia piena di avventura, di risate, ma anche di poesia, finché tutti capiscono che nessuno è di nessuno e che l'amore non può mai essere imposto con la forza, se no smette di essere amore. Ah, dimenticavo! Nel finale Antea rischia di essere cotta nel pentolone sacro! Se la vogliono mangiare! Se volete sapere come va a finire, non vi resta che leggere Luce del mio occhio. Buona lettura, ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Krud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e io sono Armando, Armando Traverso, e purtroppo, lo sapete bene, il mondo, la Terra, il nostro pianeta è sotto una minaccia aliena. Siamo minacciati da un terribile

0: forte, incapace di fare del male? Ah, bei tempi! Ma ora tutto è cambiato. Da quando è diventato buono, il terribile Crude è veramente terribile. Perché? Ma perché è così farlocco che combina solo guai e pasticci e quando cerca di fare una buona azione diventa pericolosissimo!
1: Al calor del mattin, al calor del mattin!
0: Eccolo che arriva. Che sta succedendo?
1: Accidenti, c'è un gattino in difficoltà. È salito su un albero e non riesce a scendere. Non temete, lo aiuto io!
0: Ma guarda, Crude, si è arrampicato sull'albero. Ma Crude è bravissimo. Sta portando in salvo il gatto. Speriamo solo che non lo prenda per la coda.
1: Stai buono, amicetto, stai buono. Ecco!
0: Che vi dicevo? Il Crude buono è più cattivo del Crude cattivo.
1: Ciao Armandino! Strani i gatti del vostro pianeta, delicatini.
0: 1.347.732.
1: Stai dando i numeri?
0: Sì, per colpa tua.
1: E cosa vuoi dire Armandino?
0: 1.347.733. Sono le volte che ti ho detto di non chiamarmi Armandino.
1: Ah, non fare il timido. Lo so che ti piace quando ti chiamo Armandino.
0: 1.347.734.
1: Ah, che bella sensazione si prova dopo una buona azione. È come fare ginnastica su chiodi arrugginiti.
0: Ecco.
1: È come respirare della sana aria inquinata.
0: Ecco.
1: Come fare un bel bagno nel fango bollente.
0: Che meraviglia.
1: Anzi, voglio aiutare anche te.
0: No, Crude, no, no, ma che cosa stai dicendo?
1: Ma sì, voglio aiutarti a fare la radio.
0: No, adesso, che cos'è questa nuova idea? Non ho bisogno di aiuto, Crude, ti ringrazio. E certamente non ho bisogno di aiuto da te.
1: Caro 1.347.335. Caro Armandino.
0: Ecco appunto.
1: Dicevo, ti ricordo che io sono un pilota astrale. I comandi della mia astronave,
0: la gloriosa Starspec,
1: sono molto più complessi di questi tuoi giochini.
0: Non toccare la mia radio.
1: Per esempio, a cosa serve
0: questo
1: bottone?
0: Non toccare quel bottone lì! Non toccarlo, quello è il bottone della doccia automatica.
1: Ehi, ma qui ci piove dentro! Dovresti chiamare i muratori! E questo distorsore vocale, a cosa serve?
2: Non farlo, Crude, smettila. Non lo fare.
1: Che voce!
2: Non c'è niente da ridere. Smettila di ridere, hai capito?
1: Non ce la faccio!
2: Crude, rischiaccia quel bottone.
1: Ci vediamo più tardi!
2: Crude, non andare via. Crude.

0: Cari amici di Radio Kids,
1: Ah, oh, finalmente! Scusatemi, scusate. Ed è purtroppo, come sapete, siamo in compagnia del terribile farlocco alieno Crude. Io sono Armando e so che ve lo dico perché magari con quella voce non mi avete riconosciuto, ma sapete, è che con questi pulsanti che ci sono qui si può provare a cambiare voce, fare degli effetti sonori speciali e purtroppo in giro con quel farlocco di Crude può succedere di tutto. Ecco quello che può succedere. E meno male che è tornata la mia voce di sempre.
2: Ti preferivo con la voce di prima.
1: Ora basta, Crude, per favore, fai il bravo.
2: Certo, Armandino.
1: 1.734.458.
2: Armandino, guarda lì.
1: Dove?
0: Ho detto di piantarla, Crude.
2: Scusa, è più forte di me. Ecco, contento?
1: Crude, sei un cataclisma, sì. Ti vuoi fermare? Sei una rovina, una tempesta, un disastro!
2: Ora mi commuovo. Senti, ascolta la mia nuova buona azione. Ho deciso che farò la mia radio.
1: Ecco, ci mancava anche questa, Crude.
2: Sarà una radio diversa, migliore. La vostra, per esempio, come si chiama?
1: Radio Kids si chiama, ed è la radio più fantastica che ci sia!
2: Ah, sì, carina. Ma la mia sarà molto più divertente. Si chiamerà Radio Schif, che ne pensi?
1: Beh, direi che fa veramente schif.
2: Appunto! Sì. Faremo come si fa su Kot, il mio pianeta.
1: E come si fa?
2: Trasmetteremo tutte cose schifose. Musica rumorosa, ricette cattive, previsioni del tempo sbagliato, puzzette, ruttini. Sarà una meraviglia!
1: No, non si può, perché così i bambini...
2: Così i bambini cresceranno bene, tra bugie, rumori, pernacchie, falsità.
1: Ma no,
2: E poi? Il bottone finale.
1: Che cos'è?
2: Un'onda sonora di potenza mai vista.
1: No.
2: Anzi, sentita.
1: Ma perché?
2: Un suono così forte che tramortirà tutti gli ascoltatori.
1: Ma perché vuoi stordire tutti quanti? È una cosa terribile, farà malissimo.
2: È una tecnica educativa di Kot. Col dolore all'orecchio cresco tanto assai parecchio.
1: È un motto di Kot?
2: Sì, è un cotto di Mott. Cioè uno scotto di Tom.
1: Sì, vabbè,
2: hai capito.
1: Sì,
2: sono
1: sì.
2: Un genio.
1: Certo.
2: Vedrai, corro a prepararmi.
1: Corri.
2: Corri. Col dolore all'orecchio cresco tanto assai parecchio.
1: Col dolore all'orecchio. Vai via! Mannaggia, ci risiamo sempre alla solita storia. Ecco qua, le buone azioni dell'alieno, ve l'avevo detto, sono più pericolose di quelle del vecchio alieno. Mi riuscite a seguire? È un po' complicato. Comunque, il fatto è che io ho nostalgia del caro, vecchio, pessimo Crude. Speriamo che torni presto. Speriamo.
2: Cari bambini e care bambine, benvenuti a Radio Schif!
1: Crude!
2: La nuova radio
1: Crude, togliti dal microfono, esci fuori dallo studio, spegni quella radio!
2: Armandino, non sarai mica invidioso?
1: Ma no, invidioso di cosa? Stai per trasmettere la radio più schifosa di tutti i tempi!
2: Per l'appunto! Sto per cambiare la storia della radio, diventerò un eroe, un paladino dei più piccoli!
1: Crude, per fare una buona radio non basta spingere un bottone, ci vogliono idee, contenuti,
2: sì, certo.
1: E poi certo, servono anche microfoni, trasmettitori e bottoni, come dici tu, ma quelli sono solo degli strumenti. Tu non hai idea di cosa voglia dire fare una buona radio con delle trasmissioni per bambini. Non lo sai!
2: Vuoi scherzare?
1: No.
2: Ti farò cambiare opinione.
1: Ma...
2: Tanto per cominciare, un bel concerto di musica classica. Bottone rosso!
1: Ma Crude, è un rumore infernale!
2: Bello, vero? E ora è il momento della poesia.
1: Sentiamo.
2: Poesia. Quanto è bello pettinarsi col martello.
1: Ma per favore, Crude.
2: E adesso è il momento della ricetta.
1: Dai.
2: Caccole al forno.
1: Ecco, ma dai. Guarda, Crude, ti sta sfuggendo di mano la situazione.
2: E ora il momento che tutti aspettavamo.
1: No.
2: Il bottone finale.
1: No, non farlo.
2: Non cercare di fermare un alieno
1: Crude,
2: generoso.
1: Per favore.
2: Conta la rovescia.
1: No.
2: 5.
1: Fermati.
2: 4.
1: Non lo fare.
2: 3.
1: Sarà troppo tardi.
2: 2.
1: No, 3 e mezzo. 3 un pezzetto.
2: 1.
1: No.
2: Contatto.
1: No.
2: Click.
1: Beh, ma non è successo niente.
2: Ma non è possibile.
1: Crude.
2: Eh?
1: Crude, hai sbagliato bottone.
2: Accidenti, è vero? Forse era questo verde. Click.
3: No, allora questo giallo.
2: Click.
3: No, ma neanche questo. Faccio questo qui.
1: Ma povero Crudo. È così farlocco che non sa neanche più quale bottone spingere.
3: Vorrei vedere te con tutti questi bottoni. Proviamo questo nero. Cosa c'è scritto?
1: Cosa c'è scritto?
3: Espulsore automatico. No. Proviamo.
1: Ah, quello sì.
3: Ma è quello giusto!
1: È stato catapultato fuori dalla radio! Crud, stai bene? Ma quanto è buffo, eccolo lassù che vola tra le stelle! Anche stavolta voleva fare il buono, e per fare il buono senza volerlo è diventato cattivo, ma un cattivo che diventa buono, vabbè, lasciamo stare. L'importante è che ancora una volta tutto sia finito bene. E allora un super saluto da me, Armando, e da quel farloco di Crud che ancora sta orbitando intorno alla Terra.
4: Ritornerò!
1: Ciao a tutti.
0: Oh no, ho sbagliato bottone. Accidenti, ma quanti bottoni ci sono in questa radio?
3: Ehi, ciao a tutti, ci vediamo presto!
5: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
6: Allora, forza, spingete questa torre.
7: Un attimo.
6: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
8: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
6: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
8: Può fare il cavalletto.

0: Compagnie.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sta facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, per la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, per la sfuggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Sì.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ciao bambini, bentornati a una nuova super esaltante, strabiliante, fantasmagorica puntata di Big
1: Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
0: E come al solito, anche questa volta siamo tu ed io e Lallo è sparito. Ma dov'è finito?
1: Mi ha detto che non poteva venire.
0: E perché? Qual è il motivo?
1: Non lo so, ma ha detto che ci avrebbe mandato un messaggino per spiegarcelo.
0: Ah, un messaggino. E quando lo avrebbe mandato?
1: Ora!
0: Eccolo! Allora, sentiamo e leggiamo cosa dice. Ah, no, sentiamolo direttamente, è un messaggino vocale. Vai, Lallo!
2: Ciao, Armandissimo! Ciao, Lella! Ciao, bambini! Sono dovuto partire per una missione importantissimissima! Una missione scientifica! Sì, sono su un grande barco, ho fatto una scoperta incredibile! Spero di poter vincere il premio Nobel per la scienza! Volete sapere cosa ho scoperto? Va bene, ve lo dico! Però lo dite a nessuno, eh! Allora, ho scoperto che la balena non è un pesce, ma un mammifero! No, pazzesco, eh! Mi raccomando, acqua in bocca, come la balena! Pace, chiudo, torno presto! Ciaoissimo!
1: Una scoperta incredibile,
0: eh? Il premio Nobel per la scienza, vabbè.
1: Chi glielo dice che lo sanno già tutti che la balena è un mammifero?
0: Sì, e poi appunto che il premio si chiama Nobel, anzi Nobel, come dicono quelli che insomma rispettano l'accento giusto, e non nobile.
1: Eh? Beh, lasciamolo sognare un altro po', si starà divertendo su quella barca.
0: E magari impara anche qualcosa, chi lo sa. Bah, vabbè.
1: Intanto noi gli dedichiamo la prossima canzone.
0: Ci scommetto che parla di balene.
1: Mm-mm.

0: E siamo di nuovo insieme negli studi di Big Bang con Lella,
1: Armando
0: e senza Lallo,
1: che è andato in missione scientifica per fare una scoperta che è stata già scoperta da tutti.
0: Vabbè, tipico di Lallo. Senti, ma tu sai qualcosa di balene a proposito?
1: Lallo mi ha fatto venire voglia di conoscerlo un po' di più. E allora ho fatto qualche scoperta.
0: Molto bene, per esempio quale?
1: Beh, per esempio che ci sono tanti tipi di balena.
0: Giusto.
1: Quella blu,
0: sì.
1: Il capodoglio, la beluga e persino l'orca è una balena.
0: È vero, l'orca, c'è stato un film anche dove quell'animale sembrava far paura.
1: Paura, però secondo me nessun animale fa paura.
0: Giusto, giusto Lella.
1: Gli animali cercano solo di sopravvivere, non sono cattivi.
0: Brava Lella, sei sempre molto saggia.
1: Grazie Armando.
0: E poi?
1: Un'altra cosa bellissima che ho scoperto delle balene è che amano la musica.
0: È vero, perché le balene appartengono ad una, chiamiamola categoria, che è quella dei cetacei.
1: Mm-hmm.
0: E a questa categoria appartengono anche i delfini e tutti amano la musica, è vero?
1: Sì, le balene e i loro simili comunicano emettendo dei suoni bellissimi che noi non possiamo sentire e si divertono tanto, si imitano tra loro e se dopo un po' si annoiano inventano dei suoni nuovi.
0: Un po' come quando noi facciamo gnicche pacca, gnicche
1: bimba, esattamente così.
0: Allora la seconda canzone la dedichiamo proprio alle balene e speriamo che gli piaccia. Ascoltate balene!
2: Coraggio, in fondo sono un autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai

0: Allora, Lella, hai altre notizie?
1: Sì, tante. Per esempio, tu, Armando, lo sapevi che alcune balene come i capodogli dormono in piedi?
0: No, ma davvero?
1: Sì.
0: Cioè, dritte nell'acqua?
1: Sì.
0: Però sapevo che i delfini dormono con un occhio aperto e uno chiuso per essere sempre pronti in caso di pericolo.
1: Secondo me dormono così perché mentre sognano fanno l'occhiolino.
0: è una teoria divertente. Senti, e tu lo sai che cosa mangiano le balene?
1: Oh sì, ed è una cosa curiosissima. Le balene mangiano e bevono nello stesso tempo perché non riescono a separare il plancton e i pesci piccolissimi. Quindi inghiottono tutto insieme e poi eliminano con l'aiuto delle guance tutta l'acqua che non serve.
0: Beh, questo spiegherebbe perché la balena ha inghiottito Geppetto e Pinocchio.
1: Sì, non se n'era mica accorta, poverina.
0: Senti, e lo sai che anche la balena Moby Dick, la balena bianca, quella del libro, è esistita davvero?
1: E si chiamava proprio così?
0: No, forse il nome è inventato, perché invece il nome doveva essere originariamente Moby Dick o Moby Dick, chissà come si pronuncia, e questa balena gigantesca sembra che abbia affondato una nave addirittura nel 1820, più di 200 anni fa.
1: Ma l'ha fatto solo perché era in pericolo. Le balene non sono cattive, anzi, ho scoperto che soprattutto le femmine amano stare insieme, prendersi cura di tutti i piccoli e se sono in difficoltà si aiutano tra di loro.
0: È vero, è il caso di dire che queste balene sono proprio grandi. Però non nel senso della misura, nel senso che sono delle grandi figure.
1: Esatto, sono enormi.
0: E allora finiamo in bellezza con una grande canzone.

0: Bene, siamo ormai arrivati alla fine di questa strabiliante puntata di Big Bang. Grazie Lella per averci raccontato tutte queste belle cose interessanti e curiose sulle balene.
1: Prego. Ah, ma dobbiamo ancora dire a Lello che lo sanno già tutti che le balene non sono dei pesci e che non l'ha scoperto lui.
0: Allora facciamo così, lo richiamiamo insieme. Però prima salutiamo tutti i bambini, va bene?
1: Va bene, Armando. Ah, bambini, mandateci ancora tanti messaggini.
0: Al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726. Vi aspettiamo qui.
0: Ciao ciao bambini, a presto.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Beh, forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli, i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. E perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai i sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai i sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: compagnia di Armando e della nostra mitica, rigogliosissima, verdeggiante piantina Flora.
1: Ciao Rampicando.
0: Flora, ciao, mi chiamo Armando. Ma che c'è? Perché ansimi? Che succede?
1: Per tutte le foglie secche, sapessi, vengo da così lontano.
0: Certo che prima o poi, Flora, mi dovrai spiegare come fai a spostarti in tutto il mondo, da un prato all'altro, da un bosco.

0: Di tutto, le bambine e i bambini che sono in ascolto sono curiosissime come quanto più di me.
1: Sono stata a trovare gli imbronciati.
0: Wow, gli imbronciati. Cioè delle persone che tengono il broncio. Insomma, dei tipi un po' arrabbiati, quindi.
1: Più che altro parlano un po' poco.
0: E quanti sono questi imbronciati?
1: Due.
0: Va bene, vogliamo sapere tutto degli imbronciati, ma prima ci ascoltiamo una bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e di Flora, la nostra simpatica piantina di camomilla che ci racconta sempre storie straordinarie. E oggi, in particolare, ha incontrato gli imbronciati. Dici qualche cosa di più.
1: Sono grandi e molto contorti.
0: E quindi che cosa ti hanno raccontato?
1: Non parlano mica tanto, sono sempre così, imbronciati.
0: Va bene, e questo è il motivo forse per cui tutti li chiamano così.
1: E poi sono due vecchietti, ma non dimostrano 200 anni.
0: 200 anni? Ma sono vecchissimi!
1: Ecco, in più hanno dei rami molto lunghi che arrivano fino a terra.
0: Rami? Ma allora abbiamo capito, sono alberi gli imbronciati.
1: Ma certo, Ramando, che ti credevi? Sono due platani.
0: Eh beh, hai ragione. In effetti tu sei la nostra voce dal mondo vegetale e è normale che tu ci parli di alberi. E allora ti voglio far ascoltare un messaggio di una nostra piccola amica che ama gli alberi quanto te.
2: Ciao Radio Kids, ma lo sapete che io una volta ho abbracciato un albero e si sente tipo la pelle che è tutta, è come se, come posso dire, è come se ti senti un massaggino, ecco, l'ha detto. Ciao!
1: Angelica, hai proprio ragione. Abbracciare un albero è meraviglioso. È come una coccola gigante.
0: È vero, è vero. E poi questa cosa è bella perché tu la dici, è dalla parte dell'albero.

0: no? È l'albero che riceve una coccola. E la cosa bella di Angelica è che ha detto è come abbracciare, come sentire una pelle, che sarebbe poi la corteccia dell'albero. E allora anche voi, mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mi raccomando, se potete, ne avete la possibilità, abbracciate gli alberi e così sentirete la coccola gigante che viene dalla corteccia, come dice Flora.
1: E anche gli alberi saranno molto felici delle vostre carezze.
0: E allora vi ricordo il nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Bene, e noi sappiamo adesso che gli imbronciati sono due alberi, anzi, due grandi platani. E se non sbaglio, Flora, si trovano in un campo in Piemonte vicino a Cavour.
1: E questo posto è chiamato anche Campo dei Miracoli.
0: E lo sai, questo nome mi ricorda le avventure di Pinocchio, perché anche lì c'è un campo dei miracoli. Però quello è un posto inventato dal gatto e la volpe.
1: Quei due cattivacci convincono Pinocchio che se pianti delle monete in quel campo, poi cresce una pianta di zecchini d'oro.
0: Proprio così. Brava, Flora, ma conosci Pinocchio?
1: Ma certo, Ramando. Io adoro tutti i libri di avventure, soprattutto quelli dove si parla di vegetali.
0: E allora, a proposito di gatto e volpe... Quanta

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e la nostra floreale piantina
1: Flora,
0: che hanno appena provato a cantare una canzone insieme. Sai Flora, mi è rimasta una curiosità.
1: Dimmi, arrampicando.
0: Armando, allora poco fa hai detto che conosci il libro Le avventure di Pinocchio perché parla di vegetali. E quali vegetali esattamente?
1: Non mi dire che non hai mai sentito parlare della quercia di Pinocchio.
0: Ah, quella dove il povero Pinocchio viene legato dai malandrini e il giorno dopo, per fortuna però, viene slegato e portato via dalla fatina dai capelli turchini.
1: Proprio quella? Mm. Sì, ecco, si trova a Capannori, in Toscana. Ed è piuttosto anziana, ha 600 anni.
0: Però
1: ogni tanto vado a trovare anche lei.
0: Una quercia di 600 anni, ma avete sentito?
1: E ci abitano anche le streghe.
0: Ma dove? Sulla quercia?
1: Ma certo, infatti è anche detta quercia delle streghe. Ma io non le vedo tanto spesso perché si ritrovano soltanto di notte. Io, come sai, sono una piantina di camomilla.
0: Certo.
1: Oh, io adoro dormire.
0: Ah, beh, non sei la sola, Flora, sai. Flora si è addormentata. Beh, del resto poverina è anche stanca. È sempre in viaggio. E allora lasciamola riposare. E noi, bambine e bambini, ci ritroviamo qui per un'altra straordinaria puntata di Big Bang. Ciao, ciao, ciao! Prima di salutarci però voglio ringraziare Emanuela Grippi, che ha messo radici insieme alla sua amica, la piantina Flora. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un abbraccio radiofonico. Ciao!

Thank you.

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

Allez!

delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua è già pronta?

Radio Kids, la nostra radio.

0: Va bene. Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Ernando.
0: E ciao a voi bambini, bentornati, benvenuti a una nuova puntata di
2: Bang.
0: Ah, che bello, che bello, che bello.
3: Allora prevedo che oggi il vostro amico Lallo non ci sarà.
0: Aia, ho capito. E in compenso è tornato Mago Lallino.
1: Oh no, di nuovo. Uh-huh. Mago Lallino, ormai lo sanno tutti che sai prevedere solo il destino di personaggi che hanno la storia già scritta.
3: E che cos'è il destino se non una storia già scritta?
0: Oh, là là. Vabbè, effettivamente il ragionamento torna.
3: Armando, tutto torna nella vita, ma soprattutto è importante che torni io, ecco.
0: Sì, va bene.
1: Facciamo tornare anche un po' di musica. Ecco la prima canzone di oggi.

0: e le streghe ballano. Allora, bambini, oggi è venuto a trovarci il grande mago Lallino.
1: Chi vuole conoscere il proprio destino?
0: squilla il telefono, rispondi tu, Lallo.
1: Salve, sono mago Lallino. Chi vuole conoscere il proprio destino?
0: Ciao, mago Lallino. E io sono un burattino.
1: Un burattino.
2: Chissà se è lui. Chiedigli come è fatto il suo naso.
1: Senti, burattino, potresti dirmi come è fatto il tuo naso?
0: Io ho un naso stranissimo. Ma come fai a saperlo tu?
1: Perché sono un bravo indovino.
0: Secondo me te l'ha detto Lella di chiederglielo. In effetti io ho un naso piccolino, ma se per caso dico...
1: qualche bugia.
0: Esatto, ma come fai a saperlo? Sei bravissimo, mago Lallino.
2: È proprio lui, Pinocchio.
1: No, dovevo dirlo io.
0: Sì, sono Pinocchio. Ma chi ha parlato, mago Lallino o una tua amica maga?
2: Sì, se voglio sono maga anch'io, maga Lellina. Pinocchio, dobbiamo dirti una cosa. Forse tu non lo sai, ma la tua storia l'ha raccontata il signor Collodi ed è famosissima.
0: Davvero?
2: Sì, tanto che ti hanno dedicato tantissimi libri illustrati, film e canzoni.
1: Sì, ma il mago sono io, devo dirlo io.
2: E va bene, dillo tu, Lallino.
1: Vedo, prevedo, indovino che la tua storia diventerà famosissimissimissima e ti dedicheranno libri illustrati, i film e le canzoni.
0: Ma che bello! E poi mi piacciono tanto le canzoni. Non è che ne posso sentire una?
2: Ma certo, ti accontentiamo subito, carissimo Pinocchio.
3: Yuhuu!

0: Ti è piaciuta questa canzone dedicata a te, Pinocchio?
1: Oh, tantissimo! Grazie, siete molto gentili!
2: Bene, ma adesso veniamo alle cose serie. Cosa vorresti sapere in particolare da Mago Lallino, bel burattino?
1: Ecco, una cosa ci sarebbe.
2: Ah, vedo, prevedo e indovino che vorresti sapere se diventerai un bambino vero.
1: Sì! Hai indovinato, Mago Lallino, ma sei proprio eccezionale. Io ho incontrato tanti strani personaggi nella mia vita. Il mio amico grillo parlante, il gatto e la volpe, quei furbacchioni, ma mangiafuoco, e il grande burattinaio, e persino la mia buona fata turchina. Ma nessuno è bravo quanto te.
2: Grazie, caro Pinocchio. Che ci vuoi fare quando uno ha il dono della chiaravedenza?
0: Si dice chiaroveggenza, Lallino.
2: Beh, sì, la devo ammettere che io ho una chiarissima veggenza, sì.
0: L'unica cosa chiara qui è che la storia di Pinocchio la conoscono tutti in tutto il mondo.
1: Ma io non sapevo di essere così famoso. Va bene, e dunque qual è la risposta alla mia domanda?
2: Ma quale risposta?
1: Alla mia domanda.
2: E qual era la domanda?
0: Ma come, l'hai dimenticata, Mago Lallino?
2: Quando uno è troppo concentrato sul futuro, dimentica facilmente il passato.
0: Pinocchio ti ha chiesto se diventerà mai un bambino vero, caro Lallino.
2: Sì. Io che sono Mago Lallino, vedo, prevedo, indovino che diventerà...

0: Perché no?
1: Perché è un imbroglio! Lì ti cresceranno le orecchie d'asino e poi ti metterai a ragliare e poi finirai nel mare e poi...
2: Silenzio, silenzio! Mago Lallino dice che nessuno può sfuggire al proprio destino!
0: Ma allora io che faccio? Ci vado o non ci vado?
1: Segui il tuo istinto, Pinocchio. Tu sei un bravo burattino e sono sicura che prima o poi diventerai anche un bravo bambino.
0: Oh, grazie! Che bella profezia! Ma anche tu, Lella, sei una maga che dispensa consigli?
1: Un pochino. Diciamo che assomiglio anche un po' al tuo buon babbo Geppetto.
0: Il mio babbo! Mi sono ricordato che devo correre immediatamente da lui. Mi sta aspettando! Ciao, Mago Lallino! Ciao, Lella! E grazie per tutti i vostri consigli! Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao, Pinocchio!
2: Ciao!
1: Incorreggibile quel Pinocchio, ma è tanto simpatico.
3: Ma devo dire che io ho ascoltato in disparte, è stato un dialogo bellissimo. Beh, allora direi di ascoltare anche l'ultima canzone di oggi, tratta proprio dalla colonna sonora del suo film più famoso.
1: Sì!

0: Chiar te ne vai, bel bel?
1: Ma Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento! Ehi! Pinocchio!
0: Vai, ditele tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena fra i
1: Pinocchio!
0: Vai, ditele no, scarozzerai la no. La vita invece potrai goder, è bello farla tu.
2: E anche oggi finisce questa straordinaria puntata di Big Bang.
3: No, ma come finisce? Io sono appena arrivato.
4: Beh, la prossima volta arriva prima Lallo invece di mandare Mago Lallino, che non conosce proprio nessun destino.
3: Ma sapete che anche io sono un po' indovino.
2: Ma
3: come
2: dai.
3: Vedete che indovino il vostro numero WhatsApp, eh?
2: Allora, prova a dirlo.
3: 347-411-2726.
2: Ma che bravo, Lallo!
4: Ma quello lo conoscono tutti, Lallo. Ormai lo sanno a memoria anche i nostri bambini.
2: Giusto, e allora a proposito di bambini, ciao bambini! Restate sempre su Rai Radio Kids, un grande abbraccio!
4: Ciao!

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Trasportatori di allegria, festeggiatori a getto continuo, instancabili costruttori di anemometri, bussole, aquiloni, puzzle, razzi a pressione, termometri, aeroplani di carta, misuratori di latitudine terrestre, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Shakira apre le danze, Fiesta Remix, la la la!

I got a feeling a seguire. Come si fa a non alzare le mani al cielo? Sulle mani allora, Radio Kids!

0: bello, bello stare insieme. Eugenio in via di gioia ci accompagnano verso quella che è la fine della puntata. Fine apparente, amici miei. Prodromo di un nuovo inizio. Ciao amiche e amici di Pigiama Party. Alla prossima!
1: Nel 2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani, evoluti a

0: su radio.
1: Armando, ma perché ci chiamiamo Big Bang?
2: Perché siamo un programma esplosivo.
1: Giusto, come le pistole del cowboy che fanno
2: bang. Ma che pistole.
0: Il Big Bang è l'esplosione che ha dato origine all'universo,
2: con tutti i pianeti e le stelle. Che belle.
1: Ma scusate, ma chi l'ha fatto esplodere?
0: Beh, questo non si sa.
1: Secondo me sono stati cowboy, quelli sono bravissimi con le esplosioni.
2: Secondo me tu leggi troppi fumetti.
1: Ma chissà se su altri pianeti ci sono altri Armandi, altri pupazzi come noi.
0: E chi lo sa, forse potrebbe essere bello.
2: Io mi incanto spesso a guardare le stelle di notte.
1: Ah, a me piace guardarle di giorno.
2: Ma di giorno non si vedono.
1: Che peccato.
0: Ebbene, per osservare le stelle di giorno però potresti andare in un planetario.
1: Un planetario? Ma che cos'è?
0: Allora, è un posto dove c'è una grande cupola, che sarebbe a dire una specie di tetto rotondo, dove si vedono delle immagini dello spazio, che sarebbe il cielo di notte.
2: E su ogni pezzo di cielo ci sono milioni di stelle, vero Armando?
0: Eh sì, Lella, le stelle sono tantissime e ne sa qualcosa lo stelliere.

0: ma dai, questa canzone ha davvero delle bellissime parole, eh?
1: Sì, voglio.
0: Avete sentito? Abito nel cielo dall'altra parte della luna, dove volano i sogni in cerca di fortuna. Accendere le stelle, è questo il mio mestiere. Io di notte faccio lo stelliere.
2: Come immaginerete, le stelle sono tante. Ma faccio una grande fatica per accenderle tutte quante. Su e giù per l'universo, ininterrottamente. Per ogni stella che brilla, un sogno nascerà. Accendi le stelle, accendile più che puoi. Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
3: Adesso, se mi chiedono da grande che vuoi fare, so cosa rispondere, so cosa sognare. Accendere le stelle, sarà questo il mio mestiere. Voglio fare anch'io lo stelliere.
0: E se voi che siete a casa siete curiosi e volete sapere qualche cosa di più sulle stelle, beh, potete andare nel planetario della vostra città. Beh, a Roma, per esempio, all'interno di Technotown si trova un planetario gonfiabile.
3: Gonfiabile? Come un pallone da spiaggia?
0: Ah, proprio così. E potrai conoscere anche le costellazioni.
3: Oh.
0: Sai che cosa sono? Sono gruppi di stelle che formano dei particolari disegni, come quando si uniscono i puntini. Hai presente nei disegni? E così puoi vedere l'acquario, i pesci, la costellazione del leone, del sagittario e tutte le altre.
2: Bello! Ma sentite, sentite, Leila ci ha mandato un messaggio sonoro da Bari. Lo sentiamo?
3: Sì!
4: Sì! Le mie stelle preferite sono quelle cadenti, perché quando le vedo posso esprimere un desiderio. Io desidero sempre di giocare tutto il giorno e di sera vedere un'altra stella cadente e fare un altro desiderio. Ciao!
3: Brava Leila! Le stelle cadenti sono bellissime! Anche a me piacciono tanto tanto!
2: Ma quando cadono dove vanno a finire esattamente le stelle?
0: Mentre cadono bruciano, si consumano e piano piano si spengono e svaniscono.
3: Come fuochi d'artificio!
2: Bello, mi piacerebbe tanto poter vedere una stella da vicino.
0: E allora se vuoi vedere stelle e pianeti più da vicino puoi andare all'osservatorio astronomico. E lì tra l'altro vedrai delle cose molto belle. Poi ce ne sono tantissimi in tutta Italia e organizzano eventi per bambini, mamme e papà, con tante attività per scoprire tutto. Tutte le meraviglie del cielo, stelle, pianeti, astri.
2: Madonna, a proposito di astri, lo sapete cosa ci fa un pollo nello spazio?
3: No!
5: Che cosa ci fa un pollo nello spazio?
2: Il pollastro!
3: Stavolta non l'ho capito io.
0: Dai, te la spiego. Allora, dunque, le stelle si chiamano anche astri.
3: Adesso ho capito! Un pollo nello spazio fa il pollastro!
0: E allora a questo punto è venuto il momento di ascoltare Gino il Pollo. Siete pazzi?

0: bella, bella. Armando, senti, a proposito di stelle, ma ti piacciono i cartoni animati di robot?
1: Vuoi dire come Transformer?
0: Sì, bella, a me piacciono tantissimo i Transformer. Sono pazzo per i Transformer. Adoro i Transformer.
2: Abbiamo capito, Lallo, abbiamo capito.
0: Beh, forse tu non lo sai, ma prima dei Transformer, tanti tanti anni fa, c'erano dei cartoni bellissimi dedicati proprio ai robot dello spazio, come A Transformer Robot. Beh, se c'è qualche papà in ascolto, si ricorderà anche la canzone, eh?
2: Come fa? Tu te la ricordi, Armando?
1: Ma certo, si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va. E beh, come fai a saperle, Lallo, tu queste cose? Dovrei saperle io. Comunque è vero, anche UFO Robot si trasformava proprio come i Transformer.
0: E cos'è che mangiava UFO Robot?
1: Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Grazie.
0: Chissà quanto ci mette a digerire le insalate di matematica.
1: Ma Lallo, è un modo di dire, dai, vuol dire solo che studiava tanto.
2: Chissà come faceva a studiare tanto se poi se ne andava a giocare su Marte.
1: Vabbè, ma UFO Robot era in gamba, sai, ci metteva un attimo a arrivare su Marte e poi ha salvato la Terra non sai quante volte.
0: Dai, ma perché non ci fai sentire la canzone?
2: Sì, dai, sentiamo la canzone di Atlas UFO Robot.

0: bellissima, è davvero stellare questa musica.
1: Sì, puoi dirlo forte.
0: È davvero stellare questa musica.
2: Non urlare, Lallo.
0: Beh, me l'ha detto Armando.
1: Sì, va bene, va bene. E allora, finisce qui la nostra puntata stellare di Big Bang. Andate al planetario, all'osservatorio astronomico della vostra città e mandateci i vostri messaggi sonori, le vostre letterine. Li aspettiamo. Bene, e allora un saluto da...
3: Big Bang!
1: Sempre su...

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: abbraccio radiofonico dal vostro Armando e bentrovati, bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. E anche oggi abbiamo con noi il nostro buffo, divertente, ribelle, moccio. Ma che fai? Stai dormendo? Vabbè, proverò a svegliarlo con l'imitazione della sveglia, per cui vado celebre in tutto il mondo. Drrrin, drrrin. Niente da fare, dorme ancora. Ok, pronti per il clacson? Poppi poppi, poppi poppi, poppi. Ma no, neanche, vabbè. Non resta che affidarsi al classico canto del gallo.
1: Aiuto! Sono sveglio! Aiuto! Sono sveglio!
0: Funziona sempre il canto del gallo. Buongiorno, moccio. Ti sei riposato abbastanza?
1: Oh, sì, grazie, sgocciolando. Adesso sto bene. Ero così stanco.
0: Armando, moccio. Mi chiamo Armando. Comunque, come mai eri così stanco da addormentarti in piena trasmissione?
1: Ecco, io ieri sono stato in coda, in piedi al freddo, per un sacco di tempo. Ah. Sì, minuti e minuti. Ore e ore.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Come mai? Tu che di solito sei iperattivo o te ne stai spaparanzato sul divano, sei stato in coda per ore. Che cosa hai fatto? Per quale ragione?
1: Sì, perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Moccio. Oh, no. Vabbè, che ne dite, bambini? Ci ascoltiamo una canzone pimpantissima che lo sveglierà, eh? E poi scopriamo perché è così stanco, moccio. Sentiamo la canzone.

0: Va bene, Muccio, va
1: tutti
0: bene.
1: Ecco.
0: Va bene, come avete capito, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Moccio, che si è svegliato grazie alla musica e grazie anche un pochino a...
1: al mio amico sgocciolando
0: Armando. Va bene, Moccio, allora raccontaci che cosa è successo, perché sei così stanco e perché sei stato in coda tante tante ore al freddo, dai.
1: Va bene, ok. Allora, hai presente quel nuovo paio di sneakers con la scritta tutta d'oro?
0: No.
1: Quella con i racci rossi?
0: No.
1: Le suole che luccicano?
0: No, no, non le conosco, non le ho mai viste.
1: Ma è un peccato però, sgocciolando, sono super.
0: No, ma scusami, tu sei stato allora in coda per ore per comprare quel paio di scarpe? Ed è... Ma per forza sei così stanco, dai.
1: Ma scusa, è uscito l'ultimo modello, io mica potevo perderlo.
0: Ma perché è così importante indossare proprio quelle scarpe lì?
1: Oh, ma certo, è ovvio. I miei amici e io mettiamo solo quelle.
0: Ah, e magari indossate sempre le stesse magliette e gli stessi pantaloni,
1: Indovinato.
0: Come se fosse una divisa, in pratica siete tutti uguali. Vi confondete gli uni con gli altri come un branco di zebre.
1: Perché proprio le zebre?
0: Boh, non lo so, mi è venuto in mente. Forse perché hanno un bel manto a righe che ricorda un vestito e sembrano tutte uguali, non lo so.
1: Ma io non assomiglio a una zebra.
0: E allora siete tutti uguali come tanti pinguini?
1: No, sono troppo eleganti i pinguini. Sì, sembrano tanti signori con il frac.
0: Vabbè, questo è vero. E allora siete tutti uguali come uno stormo di papere.
1: Oh, mi piacciono le papere.
0: Oh,
1: mi
0: male.
1: Stanno simpatiche, sì, sì.
0: Ah. Ecco. Va bene. E allora, a proposito, va bene, Moccio, e a proposito di papere, sentiamo il messaggio che ci ha inviato Giulio, che parla proprio di papere.
2: Radio Kids, sono Giulio, vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai.
2: Sapete perché le papere non sono brave a giocare a nascondino?
0: No, non lo sappiamo.
2: Perché fanno qua qua.
0: Ciao Giulio. Beh, molto carina, molto carina Giulio. E allora anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci le vostre barzellette, i vostri pensieri, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp 347 411 2726.
1: Ciao ciao, io devo andare,
0: no,
1: ciao.
0: Dove vai, Moccio? Dove vai?
1: Allora, devo andare, sta per cominciare la vendita di cappellini verde fluo con la visiera arancione. Mica posso lasciarmeli scappare, scusa.
0: Cappellini verde fluo con la visiera arancione?
1: Ma certo.
0: Ma dai, non stai là dicendo sul serio, non ci credo.
1: Ah,
0: no.
1: Sì.
0: No. Ma e qual è il tuo colore preferito allora?
1: Il viola mi piace un sacco.
0: Ah, ti piace il viola. E quindi questi cappellini verde fluo con la visiera arancione li vuoi a tutti i costi?
1: Oh, ma che domanda complicata. Ma non lo so, tutti i miei amici li portano.
0: Ma posso dirti una cosa, Muccio?
1: Io
0: penso che sarebbe bello vestirsi con qualche cosa che ti piace davvero, qualcosa che magari l'hai vista, una maglietta, un pantaloncino, un berrettino, e dici, oh, ma guarda che bello, mi starebbe proprio bene. Insomma, che rispecchia un po' la tua personalità. Non bisogna essere per forza uguali, no? Perché a volte si ha un po' paura di sbagliare. Ma invece è bello, eh? Perché, sai perché? Perché siamo tutti diversi uno dall'altro, ed è bella questa diversità, questa differenza.
1: Che dici?
0: Senti, lo dice anche la canzone di Lorenzo Tozzi, ascoltala.
1: Ok.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moccio. Adesso non c'è bisogno di urlare così, perché urli?
1: Perché io seguo sempre la moda all'ultimo grido.
0: Oh, ah, che battutaccia, Moccio. Va bene.
1: Scherzo, in realtà io ho deciso di smettere di seguire la moda a tutti i costi.
0: Bravo.
1: D'ora in poi vestirò come mi pare.
0: Oh,
1: sei contento?
0: Ma certo, bravissimo.
1: In fondo io credo di essere nato con la camicia.
0: Come dire, sono fortunato, perché questo vuol dire il proverbio. Che cosa fai adesso? Parli per proverbi, per modi di dire.
1: L'abito non fa il mocciolo.
0: No. A parte che si dice l'abito non fa il monaco, perché significa che non si può giudicare una persona dal suo aspetto.
1: Già, tanto di cappello. Sei questo... molto saggio, sgocciolando.
0: Va bene, grazie, complimenti anche a te, Moccio. E mi raccomando, stai attento, non andare troppo lontano, perché tanto va il moccio al largo che ci lascia lo zampino.
1: Questa non mi ha fatto ridere.
0: Non sapevi questa, eh? Va bene, ciao Moccio.
1: Ciao.
0: Grazie, fai sempre divertire un sacco e ti aspettiamo per un'altra puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao. E prima di salutarci io voglio ringraziare Emanuela Grippi, che trascorre giorni, ore, minuti e minuti in coda insieme al suo irrefrenabile amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un super ringraziamento multicolore alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amor le nostre puntate. Grazie a tutti, un super abbraccio e un bacione grande dal vostro Armando.

0: tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spingerà.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: La spartizione di Tangarò, leggenda dell'isola di Pasqua. Si era al tempo in cui gli dèi vivevano sulla terra, al tempo in cui gli dèi sfidavano la saggezza degli uomini. Sull'isola di Hiva viveva il dio Teteco. Nell'oceano che costeggiava l'isola viveva suo fratello, il dio Tangaroa. Un giorno, che i due fratelli si trovavano sugli scogli in riva al mare, nacque una discussione. Tangaroa voleva andare sull'isola di Rapa Nui. Voleva sapere come fossero gli uomini di quell'isola, se fossero altrettanto forti e se avessero altrettanto mana di lui, ossia altrettanta forza del dio dell'oceano. Teteco rispose: «Non andarci. Sai bene che laggiù il difficile non è morire, ma vivere. Non sai quanti giorni duri il viaggio, ti sfinirai. Rapa Nui si trova dove nasce il sole e gli uomini di quell'isola nascono con lui. Sono potenti e pericolosi come gli scogli neri che fendono le tue onde. Niente li ha mai addolciti. Se quell'isola non ti uccide, ti scorticherà vivo». Il dio dell'oceano scoppiò a ridere. «Non oseranno mai uccidermi. Sono Tangaroa, il guardiano dei mari. La loro isola sta sulla mia schiena e senza di me andrebbero alla deriva». «Sei molto sicuro di te, fratello», replicò Teteco. «Ma stai attento. I raggi del sole potrebbero anche averli accecati». E con queste parole i due divini fratelli si lasciarono. L'indomani, sulla spiaggia di Hiva, Teteco attese come al solito il fratello. Ma quello non venne. Dopo 4 giorni si arrese all'evidenza. Suo fratello era partito. Le sue raccomandazioni non l'avevano dissuaso. Preoccupato, Teteco prese la piroga e salpò a sua volta verso Rapa Nui. Il viaggio di Teteco verso il sollevante fu lungo. Quando arrivò, chiamò:
1: «Tangaroa, dove sei?»
0: Nessuna risposta. Fece il giro dell'isola, ma senza alcun risultato. Teteco lanciò un ultimo appello al fratello, ma neanche stavolta ricevette risposta. Allora ripartì per Hiva. Alcuni giorni più tardi, sull'isola di Rapa Nui, una donna si alzò alle prime luci dell'alba. Uscì dalla sua casa e andò verso il mare, nella baia di Hangaiti. Sollevò la nassa per vedere i pesci e le aragoste catturate durante la notte. Era vuota, ma un po' più in là, sugli scogli, c'era una foca arenata. Benché non si muovesse, era ancora viva, anche se magra e apparentemente indebolita. Tornata subito a casa, la donna svegliò il marito. «Presto! Nella baia c'è una foca!» Il marito chiamò altri uomini e, armati di reti e di corde, si avviarono tutti insieme. La foca sembrava dormire. Avviluppatala nelle reti, la trascinarono dagli scogli fino a terra e la appesero ad un albero.
2: «Perché mi appendete così? Sono Tangaroa, il guardiano del mare. Mettetemi giù!»
0: Gli uomini guardarono la foca.
2: «Tangaroa!» dissero ridendo. «Tu menti! Tangaroa non può essere una foca!»
0: E uno di loro gli dette una bastonata sul dorso.
2: «Tangaroa è tutto e dappertutto nel mare. Può portare colui che si perde o rinchiudere come una mandibola le sue onde sulla piroga. È la goccia o il mare immenso, è il padre dei pesci e può assumerne l'aspetto. Perché mi picchiate così?» «Tu menti! Tangaroa non è così magro!»
0: E l'uomo gli assestò una seconda bastonata.
2: «Ah! Sono Tangaroa, quello che vi bagna i piedi! Tangaroa, colui che porta sul dorso i vostri antenati! Sono Tangaroa, padre dei Mahoi! Non potete trattarmi così!»
0: Ma per quanto parlasse, gli uomini continuarono a bastonarlo tra grandi scoppi di risa.
2: «Non sei che una foca e finirai nelle nostre pance!»
0: E lo tagliarono a pezzi, ma la foca non moriva e i pezzi continuavano a dire:
2: «Sono Tangaroa, anche a brandelli lo sono e lo resto!» «Ora vedremo se la smetti di parlare! Nessun animale marino resiste al fuoco e tu brucerai qui dentro!»
0: Gli uomini posarono gli 8 pezzi della foca nel fuoco preparato dalla donna. Li coprirono di foglie di banano, di pietre roventi e di terra. Da sotto le pietre rosse di Brace continuava a provenire una voce che diceva:
2: «Sono Tangaroa, anche bruciato, lo sono e lo resto!»
0: Senza muoversi, gli uomini attesero che il giorno finisse. Quando aprirono il forno, con loro grande stupore, constatarono che i pezzi non erano ancora cotti. Allora si affrettarono a fare un secondo forno, più grande e più caldo. La cottura durò 2 giorni e quando rimossero le pietre, i pezzi di foca non erano ancora cotti. Fecero un terzo forno, ancora più grande, più caldo e soffocante. E dopo 3 giorni i pezzi del dio sotto le pietre calde erano ancora crudi. Divisi fra la fame e l'angoscia di avere a che fare con un animale divino, si recarono sul lato opposto dell'isola a trovare il capo del clan dei Miru. Gli posarono davanti gli 8 pezzi di foca, spiegando che non sapevano come fare a cuocerli e che avevano molta fame. E il capo dei Miru, circondato dai suoi 8 figli, dai suoi guerrieri e dal Tahunga, suo consigliere, comprese e riconobbe subito la parola del dio Tangaroa. Si alzò in piedi e con sguardo cupo e l'aria decisa disse agli uomini:
2: «Le vostre orecchie sono state ingannate dagli occhi e dalla pancia. Sono rimaste sorde alla parola di Tangaroa, il dio che ci culla tra le braccia. Chi può ignorare la parola divina? Non siete degni del sapere dei Mahoi. Andatevene!»
0: E li rispedì nella loro baia, senza dare loro niente da mangiare. Il Tahunga, l'illuminato del clan, riunì i pezzi uno accanto all'altro, dopo avergli consegnato un messaggio in una lingua che solo lo sciamano poteva capire. Il dio uscì dal corpo di foca e raggiunse il proprio elemento, il grande oceano. Il Tahunga si rivolse all'assemblea.
2: «La parola di vostro padre ha placato la collera di Tangaroa. Il suo verbo ha riparato l'affronto che gli era stato fatto. Il dio ordina che voi, figli del capo del clan dei Miru, diveniate ognuno custode di una parte del suo sapere. Dovrete esserne degni e trasmetterli a vostra volta a coloro che sono capaci di ricevere il suo mana, la sua potenza. E ora mangiate e divenite!»
0: In profondo silenzio, il Tahunga distribuì un pezzo della foca Tangaroa ad ognuno dei figli del capo del clan dei Miru. I giovani mangiarono. Come l'acqua della pioggia risveglia il volto dell'uomo che dorme, così gli occhi degli 8 fratelli si aprirono all'istante al sapere del dio. Ognuno si svegliò rispettivamente all'arte della navigazione, a quella della costruzione delle piroghe, a quella della pesca. Uno ricevette la conoscenza dell'arte di tagliare la pietra, un altro quello della scultura del legno e un terzo quella della confezione dei legami e del mahote. Gli ultimi 2, infine, si divisero la medicina basata sulle piante e l'arte di narrare storie e recitare le genealogie. A Rapa Nui ebbe così inizio la differenza fra gli uomini del clan dei Miru e gli altri, e c'è chi dice che le conoscenze del dio Tangaroa vengano tuttora trasmesse.
3: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E con me c'è la strepitosa pecorella Lella.
2: Ciao Armando.
0: E il nostro strabiliante Lallo il cavallo.
3: Ciao Armandissimo.
0: Ma scusate, che cosa vi succede? Avete il mal di gola, il raffreddore? Non lo so, vi comportate in un modo strano, avete una voce curiosa.
3: Siamo in perfetta salute.
0: Ah, va bene.
2: Non vediamo l'ora di giocare con te.
0: No, ma adesso capisco. Voi state giocando ai robottini. Ma che divertente, bello però. Ma scusate, come vi è venuta in mente questa idea?
3: Ah, Armandissimo, sei tu che ci hai detto che avremmo parlato degli antennati.
2: E noi abbiamo pensato che gli antennati sono quelli che hanno le antenne, i robot.
0: Ma no, c'è stato un equivoco. Io non intendevo gli antennati, ma gli antenati, cioè i nostri parenti del passato.
3: Ah, noi pensavamo che fossero i robot.
2: Oppure gli animali con le antenne, come i grilli.
3: O le mosche.
0: No. Niente di tutto questo. Io intendevo proprio i nonni, i bisnonni, i trisnonni. Vabbè, prima però di cominciare, direi, ci ascoltiamo una bella canzone insieme, d'accordo?
1: Sì!

0: Viva i nonni e bentornati, Yahoo! Bentornate bambine, bambini, grandi, piccoli, tutti quanti i nostri fedeli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang! In compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo!
0: Allora, riprendiamo le fila. Prima c'è stato un piccolo equivoco. Lella e Lallo pensavano di dover parlare di animali o di oggetti con le antenne e si sono messi a fare i robottini. Ma io in realtà volevo parlare di antenati, cioè quei parenti che sono venuti prima di noi nella nostra famiglia, come i nonni, i bisnonni e quelli venuti ancora prima.
1: Ma io ti posso dire che mia zia Laletta fa delle torte di mele buonissime. Che fa? Andiamo a trovarla!
2: Ah. Io invece... che è stata la mia bisnonna Lellita a fondare la fattoria Cielo Rosa.
0: Ah, che bello, ma davvero tua nonna si chiamava Lellita?
2: Sì.
0: Ah, pensa Lellina che la mia nonna si chiamava Anquilita. È un nome abbastanza simile. E l'altra Carolina.
2: Oh, beh, forse nonna Lellita e nonna Anquilita erano amiche come lo siamo noi adesso.
0: Era proprio così, Lellina. Comunque, quelle che mi state dando sono tutte delle indicazioni molto utili per fare l'albero genealogico.
1: Un albero genealogico? Ma che cosa sa fare? Recita le poesie, cucina o è bravo in matematica?
2: Mi servirebbe un albero così per quando faccio confusione con i conti.
0: No, mi sa che qui si sta davvero facendo confusione. L'albero genealogico non è un vero albero, è un albero disegnato, dove al centro ci siamo noi e sui rami a destra e a sinistra ci sono i nostri genitori, dai quali partono altri rami con i

0: e disegnare un albero così.
1: Posso metterci anche le mie amiche caprette?
2: No, non puoi, Lellina, perché l'albero genealogico è solo della famiglia.
1: Ah.
2: Quindi no, non puoi metterci anche gli amici. No, no, non basterebbe, ci vorrebbe un albero gigantesco, un baobab, una sequoia. Insomma, gli alberi più grandi del mondo.
1: Hai ragione, Armando. Ho tantissimi amici.
2: È vero.
0: Già così sono tantissimi gli antenati da disegnare sull'albero. I genitori, i nonni, i bisnonni, poi i genitori e i nonni dei nonni.
2: Facciamo un gioco.
0: Sì.
2: Riuscite a calcolare quanti sono i vostri parenti più stretti? Prendendo in considerazione solo i genitori, i nonni e i bisnonni?
1: Allora, due genitori
2: sì.
1: più quattro nonni, beh... Sì. Mi ci vorrebbe davvero un albero genealogico per calcolarlo.
0: Mamma e papà più i nonni, più i bisnonni, però i bisnonni sono più dei nonni. Uff, è troppo complicato, Armandissimo.
2: Allora, vi aiuto io, eh?
1: Sì.
2: Ascoltate bene, e anche voi bambine e bambini a casa. Ognuno di voi ha due genitori, un padre e una madre, più quattro nonni. E quindi siamo a sei.
1: Sì.
2: Va bene per quelli che sanno fare già le operazioncine, che sono un po' più grandicelli. Però ogni nonno ha avuto a sua volta un padre e una madre, che sarebbero i bisnonni. Quindi bisogna aggiungere altri otto parenti. Sei più otto fa 14. E questi sono i parenti stretti.
0: No,
2: va bene?
0: Ma non mi ero mai accorto di avere così tanti antenati.
1: E non abbiamo nemmeno calcolato gli zii, le zie e i cugini.
2: E infatti, Lella, ma proprio per questo è molto divertente creare il proprio albero genealogico. Potreste cercare delle fotografie dei vostri genitori, dei nonni, dei bisnonni, ma anche degli zii e delle zie, e appiccicarle sopra o fare un disegnino.
0: Sarebbe molto buffo. Il mio bisnonno scozzese McLale aveva la criniera tutta rossa. E mia nonna Lelana si fa sempre la treccia con la coda.
2: Vedi? E allora, visto che avete capito come si gioca questo gioco, che ne dite adesso di ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
2: Ascoltiamolo.
4: Ciao Rai Radio Kids, sono Marta.
2: Ciao.
4: Ho 9 anni e vengo da Bologna.
2: Dai.
4: E vi vorrei dire che da grande vorrei fare la ballerina, la cantante e basta. Ciao.
2: Mi sembra abbastanza, Marta. Carina, grazie. Sono bellissimi i mestieri che vuoi fare. Ti auguro di avere un super successo. E mi raccomando, avvisaci quando sarà il giorno del tuo primo concerto, del tuo primo balletto. Noi saremo qui, Lallo, Lella.
1: E Armandissimo.
2: Pronti per darne conto.
1: A proposito, Armando, anche io volevo fare la cantante come la mia bisnonna, la Lella Lalloni.
2: Ah.
1: Ma sono un po' stonatina.
2: Ma no,
1: però ballo bene
2: vero.
1: Come la mia nonna materna, Lalletta Lacci.
2: Vedi?
0: Io invece amo mangiare come mio nonno Lallone e anche come il mio bisnonno. Invece il mio bisnonno McLale suonava la cornamusa e anche io la suono.
2: Perché vedi, Lallo e Lella, noi dai nonni e anche dai bisnonni non ereditiamo solo il carattere o il colore degli occhi, dei capelli, e nel vostro caso della criniera o della lana, ma anche la capacità di fare determinate cose. È molto interessante scoprire che cosa abbiamo in comune con i nostri antenati. E adesso voglio proporvi un quiz, Lallo e Lella, siete pronti?
1: Sì, ma non è tanto difficile, vero?
0: Eh sì, perché noi non abbiamo neanche un albero genealogico a disposizione.
2: No, è molto facile, state tranquilli. Io vi parlerò di nonni famosi e voi mi direte a che libro corrispondono. Pronti?
1: Sì!
2: Allora, il primo è un nonno che vive in montagna insieme alle caprette.
1: Il nonno di Heidi.
2: Bravissima, Lellina. Era proprio il nonno del romanzo di Heidi, di Johanna Spyri. Secondo indizio. È una nonna gentilissima che deve aiutare il suo nipotino, trasformato in topo da delle donne malefiche. Sì?
0: È la nonna delle streghe, il romanzo dello scrittore, quello Armando che si chiama Dallo,
2: Bravo Lallo, lo scrittore si chiama Roald Dahl
0: sì.
2: ed è proprio la nonna delle streghe. Ma siete preparatissimi in questo quiz.
1: Grazie Armando, è divertente farlo.
2: La nostra puntata finisce qui, però noi ci ritroviamo prestissimo per fare tanti altri giochi insieme durante il nostro...
3: Big Bang!
2: Mi raccomando, disegnate i vostri alberi genealogici. Sono curioso di conoscere e scoprire i vostri antenati. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquanta.

Infatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale dalla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma.

0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista.

0: Benvenuti a una nuova esaltante, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Bella, ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo. Armando, senti, io voglio dirci che voglio imparare uno strumento musicale.
0: Wow, sì. Che bello.
1: Anche io devo imparare uno.
0: Ma calma. Sì. Allora, cominciamo da te. Quale vuoi?
2: Voglio imparare il violino.
0: Ah, il violino. Tu
1: lei? Invece voglio l'arpa.
0: E perché l'arpa, Lella?
1: Ah, perché un suono così dolce mi ricorda le fate.
0: Ah, che bello. E tu perché il violino?
2: Perché è il primo.
0: Com'è il primo?
2: Il primo violino, l'ho sentito. Che dicono tutti, adesso suona il primo violino.
0: Ma
2: e io voglio essere il primo.
0: Ma no, Lalo, non è che è il primo violino perché è il primo tra tutti gli strumenti. Ah. È il primo violino perché è il primo tra i violini.
2: Ah, mi piace lo stesso, lo voglio suonare lo stesso.
0: Vabbè, allora facciamo così, adesso ci sentiamo una bella canzone.
1: Sì.
0: E dopo ti faccio parlare con un vero solista di violino, un primo violino.
2: No.
0: Sì.
2: Ma che bella, Armando.

0: Ecco, dovrebbe essere al telefono con noi Giuseppe Gibboni, che è il violinista solista della World Youth Orchestra.
1: Ma bello!
2: Salve a tutti.
0: Eccolo, ciao.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Ciao
1: Giuseppe.
2: Salve.
0: Oh, allora, come hai sentito, Lallo vuole imparare a suonare il violino.
1: Sì, bello. Il primo.
0: Ecco, lui è convinto che... Gli vuoi spiegare questa cosa, per favore, Giuseppe? Che cos'è il primo violino? Cosa vuol dire?
2: Beh, allora, il primo violino in un'orchestra è la parte più importante, una delle parti principali dell'orchestra, dopo il direttore.
0: Sì.
2: Ha un ruolo fondamentale e diciamo è un ruolo davvero molto, molto duro per arrivarci, insomma, però con il giusto impegno si può fare.
0: Oh, ecco, vedi, ha già detto una cosa, hai capito, Lallo, che è molto duro, che è molto faticoso.
1: Che devo impegnare.
0: Che ti devi impegnare tanto.
2: Assolutamente sì.
0: Ecco, Giuseppe, ma c'è un modo per insegnare ai bambini a suonare il violino? Un metodo?
2: Sì. Ci sono vari metodi di apprendimento, insomma. Però comunque io credo che quello più efficace, e soprattutto per i bambini piccoli, è quello, diciamo, molto diretto, cioè far insegnare ai bambini con molta semplicità, senza, ovviamente con serietà, però senza appesantire troppo la cosa, perché è importante che per un bambino, diciamo, prenderla soprattutto come un gioco all'inizio.
0: Ecco.
2: E così è stato con me, diciamo. E diciamo è uno dei metodi più importanti, secondo me, quello è il metodo Suzuki, cioè che si inizia con i bambini da piccolissimi, soprattutto impostato un po' sull'imitazione, che è un po' come imparare a parlare. Impariamo a parlare ascoltando e guardando come si fa da piccolissimi.
0: Perfetto.
2: E la stessa cosa suonare.
1: Ecco, ma questo è un metodo che va bene anche per i cavalli?
2: Assolutamente sì.
1: Che bello!
2: Bisogna provare.
0: Va bene. Allora, hai capito, Lallo, praticamente tu è come se quando si impara a parlare, che guardi, no? Da bambino sei piccolino, piano piano impari a parlare, così guardando poi impari a suonare. Ho detto bene, Giuseppe? Più o meno?
2: Assolutamente sì.
0: Perfetto.
2: Soprattutto questo quando si è
1: piccolo. Mi piace.
2: Magari, andando avanti, inizia la cosa, diventa un po' più seria e quindi... inizia un po' le ore di studio e là diventa un po' più pesantuccio, però diciamo che l'inizio è giusto che sia
0: così,
2: qualcosa di semplice. Sì.
0: Molto bene, molto bene. E allora noi a questo punto ci fermiamo per un istante. Giuseppe, hai qualche musica da consigliarci, da far ascoltare ai bambini che riguardi il violino?
2: La musica classica, forse la musica di Mozart oppure Vivaldi, qualcosa così, che
0: benissimo.
2: Le quattro stagioni che tutti conoscono di
0: Vivaldi,
2: credo che per i bambini siano perfette.
0: E allora vai con le quattro stagioni di Vivaldi.

0: Siamo di nuovo in compagnia di Giuseppe Gimboni, che è un violinista molto bravo, è il solista della World Youth Orchestra, molto molto bravo, che sta dando dei consigli a Lallo e Lella.
1: Sì, esatto.
0: Perché Lallo vuole diventare violinista, ma anche Lella ci sta pensando.
1: Esattamente.
0: Allora Giuseppe, ci vuoi dare qualche informazione proprio sul violino? Che strumento è?
2: Allora, il violino fa parte della famiglia degli archi ed è uno strumento, io personalmente sono su un violino molto prezioso, è un violino del 1827, è un Bressenda.
1: È anziano!
2: Sì, sì, è vecchiotto, però stranamente suona molto bene.
0: Giuseppe, è vero che alcuni violini, no, non tutti ovviamente, sì, ma più sono vecchi e meglio suonano?
2: Sì, è assolutamente vero, basta prendere ad esempio forse il violino più famoso, che è lo Stradivari,
0: sì, certo,
2: che è un violino, sono violini del Settecento e arrivano a quotazioni elevatissime come, non so, 5, 6, 7 milioni di euro.
0: Wow!
2: Quindi, sì, sì.
1: Così Armando, anche io quando divento bravo, poi suono sullo Strabiliari, no?
0: Sì, Stradivari, Lallo, Stradivari. Va bene. E dunque, un'altra cosa ti volevo chiedere. Com'è la vita di un giovane? Perché quanti anni hai, Giuseppe, tu?
2: Io ho 17 anni, ne farò 18 a maggio.
0: Ecco, e com'è la vita di un giovane violinista famoso che va in giro per il mondo? Insomma, non deve essere male.
2: No, infatti, diciamo, a volte è un po' una vita un po' fraintesa, nel senso che si pensa che l'infanzia di un giovane violinista che fa un certo tipo di carriera sia un po' privata, cioè abbia un'infanzia difficile, però non è assolutamente vero. Sinceramente a me piace molto quello che faccio, e quindi viaggiare, vedere posti bellissimi, girare un po' tutto il mondo, e sono molto fortunato, diciamo.
1: Che bravo sei!
0: Allora abbiamo un'ultima domanda per te: quante ore al giorno devi suonare per mantenere un buon livello, così che quando poi tu ti esibisci nel concerto la gente dica che bravo che è Giuseppe Gimboni?
2: Non meno di 5 ore al giorno.
0: Però
2: però tutto in modo molto graduale, diciamo. Si inizia da piccoli, con, diciamo, da un quarto d'ora, mezz'ora, fino a raggiungere poi appunto le 5-6 ore.
0: Perfetto. Allora Giuseppe Gimboni, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie
0: tanti...
2: a voi, è stato un piacere.
0: Tanti auguri.
1: Grazie Giuseppe.
3: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: E salutaci la World Youth Orchestra.
2: D'accordo, grazie mille.
0: Ciao.
2: Grazie, arrivederci.
0: Allora, a questo punto il prossimo brano lo scelgo io, è sempre un brano di musica classica, ma pensate, si intitola La Sinfonia dei Giocattoli, è di un certo signore che si chiama Leopold Mozart.

0: Allora, avete sentito che cosa ci ha detto il nostro Giuseppe Gibboni, primo violino, come vuole l'allo, solista della World Youth Orchestra?
1: Yuhu! Che bravo che è stato!
2: Bellissimo, sono contento Armando.
0: Hai sentito però, insomma,
2: è difficile.
0: Puoi imparare, ma è difficile.
2: Sì,
0: ti
2: però
0: devi impegnare.
2: Ha detto che c'è un metodo anche per i cavalli.
0: Sì, sì, c'è un metodo per i bambini. Insomma, si inizia guardando, cercando di copiare.
2: Di copiare.
0: E poi piano piano si impara.
2: Copierò benissimo.
0: Allora sei intenzionato a suonare il violino?
2: Sì, voglio fare il violino.
0: Va bene.
1: Ma invece la prossima volta mi fai parlare con qualcuno che suona l'arpa?
0: Ma certo, Lella, così anche tu potrai imparare. E poi magari metteremo su una bellissima orchestra.
2: Che
0: eh?
2: Bello! Sì. E tu cosa fai, Armando?
0: Che cosa posso fare?
1: Sì,
2: il direttore d'orchestra!
0: Va bene, d'accordo. Allora la prossima volta sentiamo il direttore d'orchestra e una musicista che suona meravigliosamente l'arpa per Lella.
1: Ci
2: Ma
1: sta.
2: Bello, bellissimo!
0: E voi, bambini, se anche voi volete sapere qualche cosa sulla musica, se ci volete mandare qualche messaggino, qualunque cosa vogliate, fatelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 726.
0: Meraviglioso! Ciao bambini!

Aria. Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

here.

0: e ciao bambini!
1: Eccoci pronti per una nuova puntata di Happy Songs!
0: Anche oggi cantiamo insieme canzoni felici in italiano e in inglese.
1: Chissà dove ci porterà oggi la felicità.
0: Beh, la felicità porta ovunque.
1: È proprio vero. Ma chi è?
0: Laura, hai un cagnolino.
1: E io no, veramente. E tu?
0: Neanch'io.
1: Ma qui c'è un cucciolino tenero tenero. Ehi, cucciolino, che ci fai qui?
0: Ti sei perso, forse?
1: Credo proprio di sì.
0: Aspetta, aspetta. Guarda, sul collare c'è scritto il suo nome. Bingo!
1: Ho capito chi è! È il cane del contadino! Si sarà allontanato troppo da casa e si sarà perso.
0: Ma per fortuna ha trovato noi e lo riporteremo dal suo padrone. Tu sai dove abita?
1: Oh sì! Bingo, ti riporteremo a casa! Non preoccuparti! È felice! Andiamo, dai!
0: Aspetta, aspetta! Ma la musica?
1: Che domande! La portiamo con noi! La musica non può mai mancare! Eccoci arrivati, è quella la casa del contadino.
0: Eh già, guarda come sta già correndo dal suo padrone.
1: Si sarà preoccupato a non vederlo tornare.
0: Come facevi a sapere che era il suo cane?
1: Perché è il cane della canzone.
0: È vero, come ho fatto a non pensarci? Che ne dici di cantarla in italiano e in inglese?
1: Sì, bella idea! Bambine e bambini, cantiamola insieme e divertitevi a battere le mani insieme a noi con questa happy song! Pronti? Ready, steady, go!

0: E con questa happy song si impara anche a fare lo spelling, sillabare una parola in un modo divertente.
1: E intanto Bingo è tornato a casa dal suo amato contadino. Guardali che giocano insieme.
0: Si vogliono un mondo di bene.
1: Ma Laura, il contadino ha anche le pecore?
0: Sì, certo.
1: E per caso ne ha anche una nera?
0: Beh, quella non è proprio sua, ma va da lui a portargli la lana di tanto in tanto.
1: Oggi deve essere giorno di consegna, perché guarda, è lì che sta parlando con il contadino.
0: Ma allora è come nella happy song. Pronti? Partenza? Via!

0: Beh, e adesso non ci resta che cantarla anche in inglese.
1: Ma senti, non ricordo come si dice pecora in inglese.
0: Si dice sheep.
1: Allora, pecora nera si dice black sheep.
0: Giusto, bravo! Wow. Il titolo di questa happy song è Ba Ba Black Sheep. Ma in questa happy song non c'è solo la pecora nera, c'è anche la pecora blu, blue sheep, la pecora rosa, pink sheep, e la pecora bianca, white sheep.
1: Pronti a cantare con noi?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle.
2: Ready?

0: Che belle le pecorelle dai mille colori.
1: Mi mettono anche a me tantissima gioia.
0: Come le nostre happy songs.
1: Senti Laura, mi è venuta un'idea. Andiamo dal contadino a chiedergli un po' di lana colorata? Magari ne è rimasta un po', giusto giusto per farmi fare un bel maglioncino colorato dalla mia nonnina.
0: Che ne dici? Magari per farmi fare una bella sciarpa colorata dalla mia nonnina. Però non credo che ne sia rimasta molta. Vabbè, purtroppo la puntata di Happy Songs è finita. Ciao Lorenzo, ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata. Io intanto corro a chiedergliela. Via!

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: esplosiva speciale puntata di
1: Big Bang.
0: Evviva!
1: Posso raccontarvi il sogno che ho fatto?
0: Ma sì, dai.
2: Bello.
1: Ho sognato che ero prigioniera in una grotta in cima a una montagna. E in questa grotta c'era un grosso uovo di drago.
0: Dai.
2: Bello, ti sei fatto una bella frittatona.
0: Ma no, Lallo.
2: Come no?
0: Ma non si può fare la frittata con le uova di drago, eh?
1: Io avevo paura che il drago arrivasse, infatti è arrivato. Ma era un drago buono e io gli ho fatto una carezza.
0: E com'era? Era ruvido? Com'era
2: era
0: questo drago?
1: Sì, un pochino.
0: Un po' ruvido.
1: Però era bravo. Però poi, sono arrivati dei piccoli omini con tanti capelli che volevano prendersi il suo uovo.
2: Hai visto? Si sono fatti la frittata, te l'avete armato?
0: Ma no!
1: Allora il drago ha sputato il fuoco per cercare di bruciarli.
0: Vabbè, quello fa il drago. Il drago quando si sente minacciato sputa il fuoco.
1: Ma io gli ho buttato addosso un secchio d'acqua e loro sono scappati senza l'uovo. Ed il drago era contento e mi ha portato con lui a volare nel cielo.
2: Il drago si è raffreddato?
1: Sì, come fai a saperlo?
2: Perché gli hai buttato tutta l'acqua addosso, poverino.
0: Chissà come deve essere un drago raffreddato.

0: eccolo lì, ti sei raffreddato, Lallo?
1: È stato il drago, Armando. Mi ha passato il raffreddore con la canzone. Acciù!
0: Perché voi pupazzi avete un rapporto un po' speciale con le canzoni. Insomma, quando le ascoltate, possiamo dire che ne subite l'effetto. Voglio dire, se ascoltate il caffè della Peppina,
2: poi diventiamo nervosi come se l'avessimo bevuto.
0: Esatto, e se ascoltate invece le tagliatelle di nonna Pina,
2: è come se ce le fossimo mangiate. Che buone!
0: Però scusate, sappiamo anche che voi pupazzi, per guarire dal raffreddore, avete bisogno di qualcosa di blu e magico, giusto?
2: Sì, giusto!
0: E allora, se ascoltiamo una canzone dei Puffi, che sono blu e anche un po' magici, a Lallo dovrebbe passare il raffreddore.
2: Sì!
1: Ciao!

0: mi è passato il raffreddore.
1: Ah, bene.
2: Nel regno dei puffi si respira la clorofilla blu che da ogni raffreddore ti tira su.
1: Bene.
0: Avevo
1: bene.
0: Il naso che mi gocciolava come quello di un troll.
1: Ah, ma lo sai chi sono i troll, Lallo? Sono quelle creature mitologiche, cioè della mitologia dei paesi del nord, dove fa molto freddo.
2: Che cos'è la mitologia?
1: Allora, dunque, vediamo un po'. La mitologia è la raccolta di tutte le storie, dei miti e delle leggende che probabilmente, anzi, direi che forse non sono vere, ma che tutti raccontano e tutti amano sentirle.
2: E che cosa si racconta dei troll?
1: Beh, si dice che alcuni di loro siano molto cattivi e anche dispettosi.
0: E poi sono piccoli, sono buffi, hanno un naso grosso grosso e un lungo ciuffo. E poi sono anche diventati invisibili, lo sapete? Non ve la ricordate il film Frozen che fanno da genitori a Kristoff e salvano Elsa?
3: Qual è il problema, tesoro? Perché respingi un uomo simile?

0: dovremmo smetterla di parlare di questo. Abbiamo un problema molto più grave da affrontare.
1: Direi. Allora, cara,
2: sai che si caccia in mezzo ai guai?
3: Oh, è perché non parla mai?
4: La fa nel bosco quando non la tieni più.
1: Ehi!
5: Forse no.

0: lei è fidanzata con un altro, è chiaro?
1: A quanto pare c'è un altro.
2: E adesso che vi succede? Avete freddo, tutte e due, all'improvviso?
3: Sì, per forza, con quella canzone che ci hai fatto entrare nel regno di ghiaccio.
2: Ah, giusto, giusto, giusto. Il regno di ghiaccio di Frozen. E adesso voi giustamente avete freddo.
4: Sì, abbiamo freddo, perché eravamo nei paesi del nord.
2: Sì, però comunque, scusate, l'effetto della canzone adesso tra poco dovrebbe passare, giusto?
4: Sì.
2: Ecco.
4: Ora è un po' più caldino.
2: Meno male.
4: Ma
2: dai.
4: I troll sono buoni?
2: Beh, dipende, non tutti. Per esempio, quelli che vivono dalle parti di Harry Potter sono molto cattivi, sono terribili.
3: A me piacciono gli elfi con le orecchie a punta.
4: Ah. A me le fatine che volano.
3: Sì, e gli orchi che fanno le puzzette nel fango come Shrek.
4: Perché non lo chiamiamo?
2: Sì, volete fare un collegamento con Shrek?
3: Sì!
2: Va bene, dai, chiamiamolo, eh? Allora, attenzione. Pronto? È l'orco Shrek?
5: Sì, ciao!
4: Ha fatto una puzzetta!
2: Sì!
3: Ciao Shrek! Come sta, Ciuchino?
5: Bene, è andato a trovare la draghessa!
4: Quante puzzette!
2: Magari, forse è meglio che ci sentiamo in un altro momento, Shrek, ci sembri un po' impegnato!
5: È che sto facendo il bagno nella pozzanghera di fango. E non so se lo sapete, ma c'è una cosa che io adoro fare.
4: Le puzzette!
2: Abbiamo capito.
5: Sì, bravi! Se vuoi, Armando, puoi venire anche tu nella pozzanghera di fango a fare le puzzette insieme a me.
2: No, no, no, grazie Shrek. Ma magari un'altra volta, eh? Arrivederci!
3: Salutami, Ciuchino, eh?
4: Ciao!
5: Va bene, ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando!
2: Ai ai ai, diciamo che è stato un collegamento un po' movimentato, eh? Magari sarebbe stato meglio se ci fossimo collegati con Ciuchino, così forse lo sentivamo cantare la sua canzone preferita.

0: tiltak, amíg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!
1: Sarebbe stato divertente vedere Armando che fa le puzzette nelle pozzanghere di fango insieme a Shrek.
2: Ma Lella, ma cosa dici?
3: Magari lo facevamo anche noi, tutti a fare le puzzette nella pozzanghera di fango.
2: Lallo, Lella, anche se mi ci fate pensare, devo dire che forse potrebbe anche essere un po' divertente.
3: Sì, comunque, dai, andiamo da Shrek.
2: Va bene, va bene. Però prima salutiamo i nostri amici a casa. Mi raccomando, mandateci i vostri messaggini sonori. Yuhu! E noi ci risentiamo su
4: Radio Kids.
5: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Mortadel proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
2: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel!
1: Cosa sono questi orrendi suoni?
2: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
2: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crude. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
2: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale. Per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni! I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica! I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie. Il frullanote. E la spiraca.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Sentite come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, oh, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po',
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodia apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Azzillo!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Sì, che ci volete fare? Ci divertiamo e giochiamo insieme a voi. Allora, benvenuti a Big Bang!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lallo! Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
1: Prevedo che sono tornato!
0: Mago Lallino!
2: Come fai a prevederlo se sei già qui, Mago Lallino?
1: Sono qua, sono là! Tralalalalala!
0: Eccolo lì, e allora abbiamo capito che è arrivato Mago Lallino per prevedere il destino di qualcuno.
2: Di qualcuno che sia già molto famoso e conosciuto, immagino.
1: No, chiunque può consultare Mago Lallino.
0: Molto bene, e allora mentre aspettiamo che chiunque chiami, ascoltiamo una bella canzone.

0: Dunque, per ricapitolare per i bambini e le mamme, i papà, nonni, nipotini e zie, cuginetti che si fossero messi all'ascolto solo in questo momento, questo è Big Bang, siete su Rai Radio Kids e oggi è tornato a trovarci il grande Mago Lallino.
1: Siete pronti a conoscere il vostro destino?
0: Ecco che squilla il telefono. Qualcuno è pronto, sentiamo chi è.
1: Chi è pronto a parlare con Mago Lallino?
2: Dov'è?
0: Che paura.
1: E chi?
2: Biancaneve, dove l'avete nascosta?
0: Wow.
1: Biancaneve?
2: Sì, l'ho sentita cantare. Si è nascosta lì da voi?
1: No. Qua non c'è nessuna Biancaneve. Ma tu piuttosto chi sei?
3: È la matrigna cattiva.
0: Oi.
2: Sono la regina, la sua matrigna. Ditele che deve tornare a casa al castello subito.
0: Che paura. Mi scusi, signora matrigna, ma qui non c'è nessuna Biancaneve.
1: Caputo, signora matrigna regina, non ha chiamato per conoscere il suo destino?
2: No, grazie, non ho bisogno. Ho già uno specchio magico che mi dice tutto.
1: Sì, ma io sono Mago Lallino e posso dirti cose che cambieranno il tuo destino.
2: A me interessa solo sapere dov'è Biancaneve.
3: Non glielo dire.
0: No, non glielo dire. Lasciala stare, Lallo. Noi non sappiamo nulla della vostra crudeltà, maestà.
2: E allora questo Mago Lallino non è un vero indovino?
1: No, io sono Mago Lallino e so un sacco di cose sul tuo destino.
2: E allora sentiamo, che cosa sai?
1: Allora, innanzitutto che...
0: Non glielo dire!
1: Ma sì, Armando, guarda che sei una donna molto bella.
4: E non devi essere gelosa di quella povera ragazza di Biancaneve.
2: E come fai a saperlo?
4: Perché sono un indovino.
2: Allora grazie. Anche voi altri pensate che io sia molto bella?
0: Bellissima!
2: Più bella di lei?
1: Sì, considerando la tua età.
2: Vorresti dire che sono vecchia?
0: Ma no, matrigna, ma Lallino, ma Mago Lallino voleva solo dire che è Biancaneve che è troppo giovane.
2: Così va meglio.
0: Allora, se è d'accordo vostra crudeltà, maestà, adesso noi le facciamo ascoltare un'altra canzone e così capirà quanto è giovane e innocente Biancaneve.

0: Pronto? Vostra crudeltà? Vostra maestà? Ci sei ancora? Hai sentito la canzone?
1: Effettivamente, è così noiosa quella ragazza.
2: Ma sì, è ancora una bambina, lasciala in pace.
1: Se è ancora una bambina, deve tornare subito a casa allora.
3: No, Mago Lollino ti dice che è meglio se se ne sta nel bosco coi sette nani.
0: No.
1: A casa dei nani? Ecco dov'è, vado subito a prenderla. E mi sa che le porto anche un regalino.
4: No!
1: Perché no?
4: La mela no!
1: Come fai a sapere che volevo portarle una mela? Allora sei davvero un indovino.
3: Sì, e vede, prevedo che ti porterà molta sfortuna portarle quella mela.
1: Dici, Mago Lollino?
3: Sì, ascoltami, resta al castello, tranquilla, col tuo specchio magico. Biancaneve non ti darà nessun fastidio. È già stata promessa a un principe e non tornerà mai più.
1: Sicuro, sicuro, sicuro, Mago Lollino?
3: Sicurissimo.
1: Va bene, mi hai convinto. Allora mi vado a fare un bel bagno caldo, così mi rilasso. Sono troppo stressata.
0: Brava matrigna, brava, un bel bagno caldo è quello che ti ci vuole. Allora noi ti salutiamo e mi raccomando, lascia stare in pace Biancaneve.
4: Ciao.
1: E grazie, Mago Lollino.
0: Che
2: sei
0: paura.
2: Stato super, Mago Lollino. L'hai fatta diventare buona. Per fortuna conoscevamo già la storia.
3: Sì, festeggiamo con una bella mela dance.

0: Ecco qui, e anche oggi finisce una favolosa puntata di Big Bang.
1: Certo, non so se abbiamo fatto bene a cambiare il finale della storia.
2: Ma sì, Bianca, Neve, i sette nani saranno contenti.
0: Sì, dai, e poi le storie sono fatte apposta per giocarci, per cambiare. E insomma, ci si può divertire.
2: E a noi piace tanto divertirci con voi, bimbi.
1: Sì, e per giocare con noi mandateci tanti messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che?
2: 347-411-2726.
1: Vi aspettiamo al prossimo gioco.
2: Ciao.

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'hai negletto.

avispa Teresa aveva tra le orbetta a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: per salutare.
1: A scuola il bimbo usa le mani, con zampe e zoccoli fanno certi animali. Ma sotto il mare agitan pinne e poi tentacoli, gli uccelli in volo fanno con più medali. E arrivederci fa la biscia striscia. Come fare, come fare?

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Di presente e scintille di futuro, è il vostro DJ che vi parla e andremo dritti senza interruzioni verso il pianeta musica e... scusate, accidenti, ho lasciato il telefono acceso. Pronto? Come? Non sento niente. Pronto? Vabbè, richiamerà. Sulle mani tutti insieme!

Ed ora, miei fanciulli aquiloni senza filo, pronti per spiccare il volo, qui il ritmo in calza di brutto si balla!

0: Volete ballare? C'è DJ.
1: Can't touch this.
0: No, come can't touch? Signor MC Hammer, guardi che il telefono è mio, eh? Perché mi dice di non toccarlo? Oh, vabbè, va, tanto ha sempre ragione lei. Allora balliamo? Can't touch this.

0: Hammer time.
1: Seven Nation Army, ragazzi, zitti zitti che forse non ci disturbano più e possiamo finalmente sguazzare liberi tra i nostri migliori calzini puliti e renderli inavvicinabili per quanto balleremo. Pronti? Vai con la base.

Mamma, pronto? Ah, sì, eri tu. Scusa, ti chiamo dopo. Oh, gente, mamma. Ciao, bambini. Viva Radio Kids. Viva Pigiama Party. Pronto, mamma? Ma non chiamarmi sul lavoro. Ecco, si è arrabbiata.

0: Bene. Questa fattoria è la fattoria di Big Bang! Con Lella e DJ!
1: E con Armando!
0: Molto bene, e allora oggi vogliamo parlarvi di un film.
1: Fantastico!
2: Che bello, io adoro i film!
0: Anche io, Lella, e spero anche i bambini che ci ascoltano e i loro genitori.
1: E di che film parliamo?
0: Caro DJ, parliamo di un film fantastico, allora, proprio come hai detto tu.
1: Fantastico!
2: Oggi DJ dice solo fantastico.
0: Sì, ma fantastico in questo caso, e sto parlando del film, vuol dire che è un film di fantasia, perché racconta una fiaba.
2: Biancaneve?
0: No.
2: Cenerentola?
0: No.
2: La Bella Addormentata?
0: No, no, è una fiaba con tanto ghiaccio, neve, e a volte fa brrr, freddo, molto freddo.
1: Lo so io, stai parlando di Frozen?
0: Bravo DJ.
1: Grazie.
0: Per una volta devo riconoscere che sei preparato.
1: Esatto.
2: Io adoro Frozen, e poi mi piacciono moltissimo le canzoni di quel film.
0: Allora potremo subito ascoltarne una. E poi ho un'idea. DJ, visto che è così preparato, ci parlerà di Frozen.
1: Non vedo l'ora. Che ora è? Qualcuno sa dirmi l'ora, scusate?

0: Allora, ascoltando Frozen mi è venuta una super idea.
1: E quale sarebbe?
0: Beh, dicevo prima che tu ci avresti raccontato di Frozen, giusto?
1: Mm-hmm. Giusto, sì.
0: Però a volte noi parliamo di mestieri.
1: Giusto.
2: Giusto. E tu vuoi parlare di un mestiere del cinema?
0: Sì, Lella, direi sul cinema, perché ci sono delle persone che vanno a vedere un film e poi magari ne scrivono sul giornale o ne parlano alla radio, in TV, e sono...
1: I critici cinematografici?
0: Ma bravo, DJ.
1: Grazie.
0: Non pensavo che tu conoscessi questo mestiere.
1: Armando, guarda, non vorrei vantarmi, ma sono il miglior critico cinematografico che conosca.
0: Wow.
1: Ma...
2: Scusate, sì. Se qualcuno ci racconta il film, ci rovina la sorpresa.
0: Hai ragione, Lella. Infatti, la bravura del critico è proprio questa. Parlare del film senza svelare troppo la storia. Così da non togliere il piacere della visione allo spettatore.
2: Non deve essere facile per niente.
1: Infatti, qua ti volevo, Lella. Per questo io sono così bravo e preparato.
0: Magnifico. E allora, il nostro DJ, da bravo critico cinematografico, ci parlerà di Frozen, che ha già visto, giusto?
1: Certo, giusto, giusto. Allora, pronti?
2: Pronti?
0: Pronti?
2: Sì!
1: Molto bene, molto bene. Direi che Frozen è un film.
0: Sì, è un film.
1: È un film, chiaro, un film.
0: È un film.
1: Freschetto, freschetto.
0: Freschetto.
1: Esatto.
0: Un film freschetto.
1: Certo, freschetto. Beh, sì.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso, lo hai detto prima anche tu, no? È una fiaba dove fa molto freddo.
2: Ma questo lo sanno tutti.
1: Sì, lo sanno tutti. È vero, ma io intendevo...
0: Ah, ho capito. Forse intendevi dire che è un film che porta una ventata di freschezza.
1: Ecco, sì, proprio quello, intendevo quello. Bravo Armando, grazie.
0: Vabbè, figurati, DJ.
2: E poi... Devi dirci cosa succede in questo film senza svelare troppo.
1: Beh, dunque, in questo film, Frozen,
0: sì.
1: Appunto, dove fa freddo,
0: sì.
1: C'è una principessa fredda, molto fredda, sapete? Molto fredda.
2: Ma perché fredda?
1: Beh, perché, sai, ha un carattere difficile lei, non è proprio una di quelle persone calorose, ecco, come dire.
2: Non capisco.
0: No, aspetta, forse DJ vuol dire che questa principessa ha il potere del freddo, cioè lei può far apparire la neve, fare le statue di ghiaccio, giusto?
1: Sì, beh, grazie Armando, sì, proprio così.
0: No,
1: sì.
0: Non c'è di che, DJ, però mi sembri un pochino confuso, Beh, facciamo così, ci sentiamo una canzone che ti può aiutare a riordinare le idee.
1: Sì.
0: E poi andiamo avanti, ok?
1: Va bene.
0: E visto che questa puntata è dedicata a Frozen, ci sentiamo.
1: Il Re Leone.
0: Vabbè.
3: Hakuna Matata. Ma che dolce poesia. Hakuna Matata.

0: Molto bella questa canzone del Re Leone, anche se non ho capito, caro DJ, il riferimento con Frozen, che è il film di cui tu ci stai parlando in qualità di critico cinematografico.
1: Esatto.
2: Sì, ma perché hai scelto questa canzone?
1: Sì, giusto, perché?
0: Siamo noi che te lo chiediamo.
1: Ah, perché? Perché sono amici, sono amici.
0: Sì, amici.
1: Il Re Leone e la principessa di Frozen sono molto amici.
2: Davvero? Ma sono così diversi.
1: Ma sai, Lella, tra re e principessa, insomma, si conoscono. Conoscono un po' tutti, il giro è quello.
0: Sei sicuro?
1: Certo, come no.
0: Vabbè, comunque, dici qualcosa del film.
1: Già, che vi dico del film?
0: Sei tu il critico cinematografico.
1: Certo, questo è vero, sono io. E allora del film dico che c'è un pupazzo molto importante.
2: Un pupazzo come noi?
0: No, Lella, quello è un pupazzo di neve.
1: Ah sì? C'è un pupazzo di neve nel film?
0: Ma certo che... Ma scusa, DJ.
1: Sì.
0: Ma tu, Frozen... L'hai visto?
1: Ma stai scherzando? Ma vuoi che ti dica come finisce?
2: No, non lo voglio sapere. Oh. Io lo voglio andare a vedere.
0: Ecco. Certo, non puoi rovinare la sorpresa, DJ.
1: Infatti.
0: Allora, mettiamo un'altra canzone. Questa volta proprio del film. E vediamo se questa canzone ti rinfresca le idee.
1: Ehi, Armando, hai fatto una battuta. Anzi, era una frittura.

0: Bambini e bambine, zii, nipotini e cuginetti, pupazzi e peluche, in questa puntata di Big Bang DJ sta facendo il critico cinematografico, ci sta parlando di Frozen e...
1: Non ne ha azzeccata una.
2: Va bene, va bene, va bene. E allora vi dirò che in questo film Frozen, sì, dove fa molto freddo e c'è una principessa, ad un certo punto arriva la fine, ci sono i titoli di coda, le luci si accendono, la gente si alza e va a casa, via tutti i popcorn, felici e contenti, arrivederci e grazie.
1: Ma vabbè, DJ, dai, non ci hai detto nulla del film.
0: Certo. E quelle poche cose te le ho suggerite io. Io ho un sospetto. Secondo me, DJ, tu Frozen non lo hai visto. Di la verità.
2: Vuoi sapere la verità, Armando?
0: Sì.
2: Ecco, io ho sbagliato cinema, Armando. Cioè, volevo vedere Frozen, ma invece ho visto Frullat. Volete sapere la storia?
0: No,
2: grazie.
0: No. Però mi hai dato un'idea. Potremmo chiedere ai bambini di raccontarci il film che loro hanno visto al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
1: Così avremo tanti piccoli critici cinematografici, sicuramente più bravi di DJ.
2: La prossima volta vi sorprenderò.
0: Vedremo.

Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Ciao a tutti, piccoli e grandi, nipoti, zii, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super esaltante abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Chip chip chip chip.
0: Ma avete sentito?
1: Chip chip chip.
0: Ma è impossibile, ma c'è un uccellino canterino da queste parti.
1: Ma che
0: cos'è?
1: Io non sono un uccellino.
0: E che cosa sei?
1: Piuttosto, io conosco benissimo il cinguettese.
0: Avete capito, bambini? Oggi c'è una nuova amica che non è un uccellino ma parla molto bene il cinguettese. E come ti chiami?
1: Te lo dico con un indovinello.
0: Dai, va bene.
1: Sono verde, bianca e d'oro, ma mi risveglio con l'aurora.
0: Sì?
1: Con i sogni ballo il valzer, il mio nome proprio...
0: Vediamo, perché non è facile. Dunque, allora, sono verde, bianca e d'oro. Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio...
1: Questa è la prima parte dell'indovinello, ma tu devi trovare la soluzione, caro cinguettando.
0: Mi chiamo Armando e non cinguettando. Fammi pensare, dai.
1: Ok, allora, voglio aiutarti.
0: Sì.
1: Il mio nome fa rima con aurora.
0: Il tuo nome fa rima con Aurora. E allora... Eleonora? Va bene? No. Allora, Dora.
1: Sbagliato.
0: Allora, Aurora no, perché fa parte dell'indovinello. Isidora, Fedora, Pandora.
1: È troppo divertente.
0: Guarda, facciamo così. Tra pochissimo ascolteremo la canzone che, se non sbaglio, è proprio quella di Biancaneve.
1: Ma sì, la conosco anch'io benissimo.
0: Ah, e come
1: fa? È quella che fa impara a fischiettare.
0: Ma sei bravissima! Ma non è che l'hai incontrata qualche volta anche tu? Magari sei un personaggio magico, eh?
1: No, io non l'ho mai vista.
0: Ah.
1: In compenso però io sono amica degli uccellini che l'aiutano a fare le pulizie.
0: Ah.
1: Quelli che cantano... Cip, cip, cip, cip, cip.
0: Ho capito.
1: Però tu, cinguettando, allora non cambiare argomento.
0: No,
1: perché
0: bene.
1: Non hai ancora indovinato il mio nome.
0: È vero, hai ragione. Allora, ripetimi ancora l'indovinello, magari ci sono anche i bambini all'ascolto che mi possono aiutare. Dai, allora.
1: Sì. Sono verde, bianca e d'oro.
0: Sì.
1: Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer. Il mio nome è proprio...
0: Flora! Ti chiami Flora!
1: Bravo! Bravo, svogliando!
0: Ah.
1: È proprio questo, il mio nome.
0: Oh, molto bene, adesso sappiamo come ti chiami. Però, dunque, vorrei sapere qualche cosa di più e sono pronto per farti un sacco di domande. Però prima ci ascoltiamo la canzone che conosci molto bene.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e di una nostra nuova fantastica amica che conosce il cinguettese, la lingua degli uccellini, e si chiama Flora.
1: Eccomi qui! Chip chip chip chip chip chip.
0: Allora, ecco, visto che intanto tu parli abitualmente con gli uccellini, anzi, conosci gli uccellini, amici di Biancaneve, ci puoi dire che cosa fai, eh?
1: Allora, diciamo che io mi occupo di cronaca.
0: Cronaca? Uh-huh. Un parolone. Sì. La cronaca è quella che fanno i giornalisti quando raccontano quello che succede. E quindi tu che tipo di cronaca racconti? Storie di uccellini, di rondini, passeri, eh? Che cosa?
1: Allora, più che altro, sì? Io li intervisto, ah? E loro mi raccontano i segreti degli alberi.
0: Ah, però. E puoi dirci qualche cosa, qualche segreto per me, per tutti gli amici che ci ascoltano, per tutti gli ascoltatori di Big Bang?
1: Per esempio,
0: sì?
1: Lo sai, svolando, che gli alberi camminano.
0: Ah, gli alberi camminano?
1: Sì.
0: Ma scusami, perdonami Flora, ma gli alberi sono ben piantati a terra con le loro radici.
1: E no? Invece io ti dico che camminano.
0: Ah, ma non è che mi stai prendendo in giro?
1: A volte, quando non riescono più a vivere in un posto,
0: sì?
1: Se ne vanno e traslocano da un'altra parte.
0: Ah.
1: Me l'ha detto un usignolo.
0: Vabbè, se te l'ha detto un usignolo, noi ci crediamo. E forse io comincio un pochino a capire che cosa intendi, eh? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo a parlare di quello che ti ha detto l'usignolo.
1: Mm-hmm.

0: Beh, non poteva che essere una canzone dedicata agli alberi, visto che siamo qui in compagnia della nostra amica Flora. E beh, lei, insomma, ascolta le storie che le raccontano i suoi amici uccellini, come gli usignuoli. E stavamo appunto dicendo qualche cosa di importante. A proposito, anche voi mi raccomando, raccontateci le vostre storie al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Ma insomma, adesso io voglio capire il mistero degli alberi che camminano. Perché è quello che le hanno detto a Flora gli usignuoli. È giusto, Flora?
1: Giusto!
0: Oh, ecco. Allora, dunque, vediamo un po'. Dunque, gli uccellini in effetti sono molto importanti per la vita degli alberi. Ah, certo! E riescono anche a farli spostare.
1: Te l'ho detto! Ma tu non mi vuoi credere!
0: No, ma è perché ho dovuto pensarci, adesso ho capito. Perché gli uccellini trasportano i semi degli alberi e li fanno arrivare anche a chilometri e chilometri di distanza. E quando i semi cadono a terra, danno vita a delle nuove piante. Quindi gli alberi traslocano, insomma, vanno a abitare in posti diversi.
1: Per tutte le clorofille, l'hai detto proprio bene. Complimenti.
0: Grazie, Flora, grazie. Senti, però devo farti un'altra domanda.
1: Oh, io odio le domande.
0: Va bene. Allora, Flora, ma tu che cosa sei esattamente?
1: Niente. Una piantina.
0: Ma non a caso ti chiami Flora, è proprio come la dea della natura e del mondo vegetale. Ma quale pianta in modo particolare sei?
1: Scusa, cinguettando, perdonami, sei fatto tardi, devo andare. Ciao, ciao.
0: Ciao Flora, e torna a trovarci. Beh, molto carina questa nostra nuova amica Flora, eh? Che ne dite? E poi lei è quella che ci riporta tutte le notizie del mondo vegetale grazie ai suoi amici uccellini. Chissà quali e quante altre storie meravigliose avrà da raccontarci. Lo scopriremo presto. La puntata finisce qui. Io ringrazio Manuela Grippi che insieme a Flora ci riporta quello che dicono usignoli, passerotti e tanti altri uccellini del bosco.

0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

mille, forse 1100, anche 1200, forse 1300.

sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve, miei piccoli ascoltatori e mie piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Sono Nicola Brunialti e sono qui per parlarvi del mio ultimo libro, Luce del mio occhio, edito dalla Lapis. È la storia di un gruppo di ciclopi che sono dei maschi molto rozzi. Passano le giornate a darsi la clava in testa, a tirarsi i sassi sui pollicioni dei piedi, a fare rutti e puzze, e purtroppo nella loro tribù non ci sono ciclope. Allora vanno in Grecia a rapire le ragazze da sposare, senza che quelle possano ribellarsi. Peccato per loro che nell'ultima spedizione rapiscano Antea, un'amazzone di 9 anni, che viene da un mondo in cui sono le femmine che comandano. L'arrivo di questa bambina guerriera fra la tribù dei ciclopi maschilisti sconvolge gli equilibri. La piccola Antea racconta subito alle donne quali sono i loro diritti e le convince a ribellarsi a quegli energumeni dei loro mariti. Figuratevi, ciclopi, vanno su tutte le furie! Meno male che ad aiutare Antea c'è Fileno, un ciclope di 10 anni che si schiera subito dalla sua parte. E così comincia un'incredibile storia piena di avventura, di risate, ma anche di poesia, finché tutti capiscono che nessuno è di nessuno e che l'amore non può mai essere imposto con la forza, se no smette di essere amore. Ah, dimenticavo! Nel finale Antea rischia di essere cotta nel pentolone sacro! Se la vogliono mangiare! Se volete sapere come va a finire, non vi resta che leggere Luce del mio occhio. Buona lettura, ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova scoppiettante puntata del nostro Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. Siete in mia compagnia, Armando Traverso e...
1: Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so.
0: Ciao Sirenetta,
1: ciao.
0: Ma che
1: ciao.
0: Bello averti qui con noi. E allora pensate, bambine e bambini, è tornata a trovarci l'amica acquatica dai capelli fluttuanti e la lunga coda di pesce.
1: Grazie Amarando.
0: Sai che canti davvero molto molto bene.
1: Grazie.
0: Comunque il mio nome è Armando, però senti, raccontaci qualche cosa di te, perché siamo curiosissimi di conoscere notizie e altro sul mondo sottomarino.
1: Beh, a dire il vero, io adoro salire in superficie.
0: Ah, giusto, giusto, perché ti arrampichi spesso sugli scogli per guardare lontano, un po' come fa la Sirenetta della fiaba di Hans Christian Andersen.
1: Chi è questo Hans? Una specie di calamaro, sì.
0: No.
1: Una seppia?
0: No.
1: Un polpo?
0: No.
1: Ah sì, perché ai molluschi piace molto raccontare le fiabe.
0: Ah, questo non lo sapevo, bello. Però no, Sirenetta, in realtà, e tu dovresti saperlo, Andersen era un famoso scrittore danese.
1: Ah sì, certo, il danese.
0: Sì.
1: Io so chi è. È un cagnolone gigante che viene a giocare con me spesso sulla spiaggia.
0: No, non esattamente. Andersen era danese perché è nato in Danimarca, che è un paese come l'Italia.
1: Un posto tipo la barriera corallina.
0: No, vabbè, dai, lasciamo stare. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti qualcosa di te.
1: D'accordo, Salando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra amica
1: Sirenetta.
0: Allora, come puoi immaginare, io e i bambini siamo curiosissimi di sapere come trascorri le tue giornate, perché ci hai detto che spesso sali in superficie.
1: Sì, io adoro guardare le attività degli umani. E poi, sulla riva si trovano sempre degli oggetti interessanti.
0: Ma dai, per esempio?
1: Beh, per esempio, ieri... Non so se posso dirtelo.
0: No, dimmelo, certo, tranquilla, sei tra amici.
1: Ho trovato...
0: Hai trovato?
1: Un tesoro!
0: Wow!
1: Sì!
0: Un tesoro, sul serio!
1: Sì, era un po' nascosto nella sabbia.
0: Ma che bello! E allora sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci dici cosa hai trovato!
1: Super Splash!

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang in mia compagnia, Armando Traverso, e con la nostra splendida acquatica amica Sirenetta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Fammi dire una cosa molto importante.
1: Sì.
0: Sai che i nostri bambini ci mandano molto spesso i loro messaggi.
1: Uh-huh.
0: Ecco, allora potete farlo anche in questo momento. Raccontateci una barzelletta, un colmo, un indovinello, un piccolo mistero, tutto quello che volete al nostro numero WhatsApp, che è 347 411 2726.

0: di cetro. Ah. Sai come quelli che portano i re e le regine?
1: Certo, certo, sì. So cos'è. Però mi sembra strano che qualcuno abbia dimenticato uno scettro sulla spiaggia.
0: Appena l'ho visto, l'ho subito portato nella mia grotta delle meraviglie, in fondo al mare.
1: Ho capito, ma com'è fatto esattamente questo scettro, sirenetta?
0: Dunque, è lungo e in cima ha una rete tutta colorata e rotonda. Assomiglia un po' a una rete da pesca, ma è molto più rigida. Infatti è uno scettro. Non ho mai visto un oggetto terrestre così stupefacente.
1: Allora, sirenetta, se è uno scettro regale, lo avranno usato re e regine. Ma non ti sembra un po' strano che abbiano abbandonato sulla spiaggia un oggetto così importante? Ci devo riflettere. E intanto ti racconto una barzelletta che ci ha mandato la nostra amica Lara. Una mucca dice all'altra mucca:
2: come mai ti agiti così tanto?
3: Perché domani è il compleanno di mio figlio.
2: E quindi?
3: Mi agito perché gli sto preparando un regalo, un mucchio di panna.
1: Lara, ma è molto carina questa barzelletta. Eh sì, perché per fare la panna in effetti bisogna agitarla. Ma torniamo al nostro piccolo mistero di oggi. Sirenetta ha trovato un tesoro sulla spiaggia, un oggetto composto da un manico e da una rete, che però non è una rete da pesca.
0: È uno scettro da re o da regina, te l'ho detto. Ma tu non vuoi credermi?
1: No, non è che non voglio crederti, voglio capire bene. E senti, hai trovato qualche cos'altro sulla spiaggia, vicino a questo scettro magari?
0: Sì, ho trovato una pallina incastrata in una duna.
1: Ah, e che tipo di pallina era?
0: Beh, è piuttosto buffa, perché ha una gonna con il pizzo.
1: Una gonna con il pizzo? Ma curioso, una pallina con la gonna con il pizzo. Però mi sta venendo in mente una cosa. Ascolta, ma lo scettro che hai trovato potrebbe essere forse una racchetta per giocare a volano?
0: Che cos'è il volano? È un divertimento per animali volanti tipo i gabbiani?
1: No, è uno sport che si pratica sulla spiaggia. Somiglia molto al ping pong. Uh-huh. Si prendono queste racchette, come le chiami tu, questi scettri, e si gioca con la pallina che ha la gonna di pizzo.
0: Sai cosa ti dico salpando?
1: Sì.
0: Voi umani siete stranissimi.
1: Beh, un pochino è vero.
0: Comunque lo scettro me lo tengo. Mi piace troppo. E con la pallina ci farò una decorazione per i miei capelli.
1: Bene, sirenetta. E la prossima volta ci racconterai altre curiosità su questa grotta dove conservi la tua collezione di oggetti terrestri.
0: Promesso. Ora devo tornare negli abissi. Ciao. Ciao, ciao. Un,
1: ciao.
0: Due, tre.
1: Ciao, sirenetta. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Gritti, che gioca a gare di tuffi insieme alla sirenetta. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive pensando le puntate insieme a me. E un super ringraziamento oceanico alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti e piene di ritmo le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Un gioco da giganti. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante. Su una panchina vedono una cartaccia appallottolata.
1: Guarda, Lampadino! Qualcuno ha lasciato la carta della sua merenda!
2: Eppure il cestino è proprio qui vicino. Buttiamola noi!
1: Ok, però rendiamolo divertente!
0: Caramella raccoglie la carta e con un tiro da cestista la infila nel cestino.
1: Evviva! Centro!
2: Bravissima sorellina! A basket sei la numero uno!
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due fratellini nel magiregno. Lì c'è il cagnolino Zampacorta, che indossa un cappellino con i colori bianco e rosso del Magic Team.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ben arrivati! Questi cappellini del Magic Team sono per voi!
4: Che bello!
0: I due bambini li indossano.
5: Oggi nella Magi Valle delle Mele c'è la gara di mela canestro del secolo. Si sfidano Magic Team e Super Athletic. Presto, andiamo!
0: I tre amici arrivano sul campo di gara.
1: Quanta gente!
0: Molti abitanti indossano cappellini rosso-bianco del Magic Team e altri blu-giallo del Super Athletic.
5: La mela canestro è uno degli sport più amati del Magiregno.
1: Ah, aia!
0: Povero Lampadino, una mela lo ha colpito sulla testa. Si avvicina a uno capi che indossa una casacca del Magic Team.
6: Scusami, amico, non volevo farti male. Io sono Lemon.
0: Con lui c'è un simpatico ippopotamo.
7: E io sono Frank, suo amico, canestro e aspirante arbitro. Lemon, facciamogli vedere come si gioca. Lancia un'altra mela.
0: Lemon, con un salto, colpisce di testa una mela da un ramo e la lancia nella bocca spalancata di Frank, che la inghiotte.
7: Gnam! Punto valido!
1: Allora è così che si gioca mela canestro?
5: Sì. La squadra che spedisce più mele nelle bocche degli ippopotami vince la gara!
1: Lemon, in che squadra giochi?
6: Vorrei giocare nel Magic Team, ma noi okapi siamo giraffe dal collo corto e quelle più alte non mi vogliono con loro.
0: Poco lontano, le tre giraffe del Magic Team si allenano facendo rimbalzare una mela sulla testa. Il gruppo di amici si avvicina e il capitano della squadra, Bill con lo smilzo, riconosce Lemon.
8: Ciao, piccolo capi! Ancora non hai capito che mela canestro è un gioco da giganti?
6: Ciao, Bill Colosmilso! Sono migliorato, sai?
8: Bravo! Continua ad allenarti! Forse un giorno gli alberi di mele si abbasseranno!
0: Lemon è triste.
6: Hanno ragione. Il mio è solo un sogno.
0: Le mele sul prato fanno venire un'idea al Lampadino.
1: Caramella! Vedere a Lemon come hai buttato la carta nel cestino al parco.
5: Certo, Lampadino!
0: La bambina raccoglie una mela da terra e la tira verso Frank, che spalanca la bocca e la ingoia.
7: Gnam! Punto valido! Brava!
6: Ehi, che tiro!
5: Prova anche tu!
0: Lemon raccoglie delle mele e le tira una dietro l'altra facendo sempre centro.
5: Bravissimo, Lemon!
2: Tirando le mele da lontano si fanno molti più punti.
6: Ma sarà regolare?
7: Certo!
5: La partita sta per iniziare! Andiamo!
0: La clessidra gira e le giraffe iniziano a colpire le mele sugli alberi. Il Super Athletic infila molte mele nella bocca del suo ippopotamo e conduce per 20 punti a 3 sul Magic Team. Bill con lo smilzo salta, sbatte contro un ramo e cade a terra dolorante.
1: Oh.
6: Ai, ho un brutto torcicollo!
5: Come si fa? Il Magic Team non può giocare in due!
0: Lampadino e Caramella spingono in avanti Lemon.
1: Può giocare lui!
5: Sì, è bravissimo!
0: Bill capisce che non c'è altro da fare e accetta.
8: È la tua occasione, piccoletto! Fa del tuo meglio!
0: Subito Lemon raccoglie le mele da terra e le lancia nella bocca dell'ippopotamo. 1, 2, 3 canestri! Il punteggio sul tabellone cambia. Il Magic Team rimonta il Super Athletic e lo supera!
5: Grande Lemon! Ha messo a segno 18 mele consecutive per il Magic Team!
0: La sabbia nella clessidra finisce e il Magic Team è avanti di un punto, 20-21.
7: Evviva! Oh, abbiamo vinto!
0: Lemon viene portato in trionfo. E anche Bill con lo smilzo si congratula con lui.
8: Mi sbagliavo su di te. Sei un campione. Benvenuto in squadra.
6: Ora sono un gigante anche io.
2: Sì, Lemon, ci sei riuscito.
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
5: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, eccomi qui, felice di farvi compagnia anche questa sera. Sapete che tutte le notti, mentre noi siamo a letto, c'è qualcuno che sta sveglio e prepara, sforna pane, biscotti, ciambelle, bomboloni e tutte le cose buonissime che troviamo al mattino a colazione. E allora, questa notte cantiamo la ninna nanna del fornaio. Pronti? Chiudiamo gli occhi.

Dolci apete della mamma, su dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Ho sentito Pooh. Ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.